1975, eravamo proprio nel pieno della disco music. What Am I Gonna Do With You, Barry White, qui su Radio Selene. Che meraviglia, che bella, che bella, che bella, che bella, che bello poter ascoltare della bella musica, insomma, soprattutto per quanto mi riguarda, nel pomeriggio di Radio Selene. Dobbiamo parlare del tornare in Puglia, tornare nella propria regione, perché, ma soprattutto per restare, perché la Puglia è giusto, è una destinazione turistica, ma non è solamente quello, un luogo da cui si parte magari per cercare fortuna altrove. Può e deve essere un territorio in cui è possibile tornare, restare, lavorare, investire, creare anche nuove opportunità e un futuro. Ok, su questo concetto si fonda il progetto Puglia Attrattiva, e poi c'è un hashtag Marea Sinistra, ok, ideato dalla Regione Puglia con lo scopo di favorire una formazione al lavoro e all'orientamento insomma permanente, ok, grazie quindi al ritorno dei cosiddetti talenti attraverso la narrazione dei territori e la valorizzazione soprattutto di quelli che sono i comuni pugliesi, anche quelli più piccoli, ok? Ci sono due tappe di questo evento previste: il primo il 16 luglio all'aeroporto Karol Wojtyła di Bari e il 23 luglio, quindi sono dei giovedì, presso l'aeroporto del Salento a Brindisi, dalle 8:30 alle 20:30 in zona partenze, che è un po' un controsenso, cioè nel senso, siccome si torna ma te li arrivi, no? No, vabbè, si scherza ovviamente, però è una cosa molto molto molto positiva, perché è giusto che i ragazzi e non solo, anche persone che hanno già una vita avviata, possano dopo qualche tempo tornare nella propria regione. Un po' d'estate, ci vuole una canzone un po' diversa nell'estate 2026. Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabbani qui su Radio Selene. Non so se magari in questi giorni andando in spiaggia, che ne so, ieri che era domenica, avete notato un bottone blu. In che senso? No, dico, un bottone blu. No, allora, è una piccola medusa. È arrivata anche sulle nostre spiagge pugliesi. Il nome corretto sarebbe Porpita Porpita. È un piccolo disco, ok, dai riflessi azzurri, circondato da sottili filamenti blu intenso, che vive nel Mediterraneo, compresi il nostro Adriatico e il nostro Ionio. Durante l'estate può essere trasportato fino a riva, dalle correnti marine, dal vento. Non è proprio una medusa vera e propria, ok? Perché appartiene a un gruppo di animali marini che ho scoperto stamattina mentre preparavo il programma, chiamati idrozoi. Non mi chiedete di più. No, si tratta di una colonia però di piccoli individui, ciascuno ha una propria specializzazione, proprio in una funzione diversa. C'è chi è specialista nel nutrimento, chi nella difesa, chi nella riproduzione. Ok, c'è uno che semplicemente fa questo. È così blu per mimetizzarsi tra i riflessi della superficie, quindi rendendosi invisibile ai predatori. Domanda: è pericoloso? Allora, contiene delle cellule urticanti, ma il suo effetto sull'uomo è molto lieve o addirittura impercettibile. Però c'è un consiglio che mi sento di dare e lo danno gli esperti: osserviamolo, ammiriamolo, fotografiamolo, ma lasciamolo lì dove si trova. Ah, così non rompiamo le scatole a nessuno. Parlavamo di mare e dal Sudafrica arriva lei, Tyla, bravissima, bellissima, con una canzone che parla di acqua. Infatti si chiama Water.

Mi fa esatti, dall'Inghilterra arrivava questa canzone che si chiama You're Gorgeous, Baby Bird, i Baby Bird, qui su Radio Selene. Questa canzone fa parte di quelle canzoni che si dedicano ai matrimoni, ma non si capisce il reale senso, perché l'autore di questa canzone, quindi il cantante dei Baby Bird, Stephen Jones, ha affermato che il brano non è proprio una canzone pop, anzi è abbastanza, ha un testo maligno, sgradevole. Dice: se qualcuno te la dedicasse, non devi prenderla come un complimento, anche se la gente la suona ai matrimoni, perché è la storia sarcastica da un punto di vista di una modella che viene, diciamo, sfruttata lavorativamente parlando da un fotografo, quindi non è proprio il massimo, così come la canzone Marry Me di Bruno Mars, che si dedica ai matrimoni, anche tanto in Puglia ne ho sentite. Ecco, non è proprio una di quelle canzoni così... cioè, sono due che si ubriacano e dicono: vabbè, dai, facciamo, sposiamoci. Io ci andrei molto con calma, in questo modo. Invece le canzoni di questo artista sono molto dedicate al matrimonio, per esempio Tango, ma anche questa, Veleno, Taranai.

16, Antonello Venditti qui su Radio Selene con Cosa avevi in mente. Adesso è giunto il momento invece di ascoltare una canzone nuova, il momento novità qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare di questo di questo cantautore che, come tanti, per esempio come Ed Sheeran, è partito dal cantare e suonare, come diremmo noi, in mezzo alla strada, e poi piano piano anche con l'aiuto dei social è diventato importante. Di chi sto parlando? Di Chris De Sarandi, che è un artista inglese che ha delle sfumature pop, c'è anche un po' di indie. In questa nuova canzone che adesso ascoltiamo racchiude il senso di libertà assoluta di un tramonto estivo con gli amici di sempre. Adesso sta facendo dei numeri pazzeschi, 7 milioni di visualizzazioni. Lui ormai è berlinese, questa voce profonda e roca, ce la gustiamo qui su Radio Selene. Good Old Days.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 50 minuti dopo le 17, sempre qui su Radio Selene, ancora buon pomeriggio da Mariano. Stiamo trascorrendo insieme questo lunedì 13 luglio 2026 con tanta musica, per esempio questa, Dope di John Legend, e poi So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare indietro al 1987, diamo un po' di contesto. Michael Jackson veniva da un album, l'album più venduto della storia, ok? Quindi stiamo parlando di Thriller. E quindi nel 1987 dice: devo fare qualcosa di totalmente diverso. Già dal look divento cattivo. E cattivo sarà poi il titolo di questo album del 1987, Bad. Tra le varie canzoni meravigliose, a un certo punto ne scrive una, I Just Can't Stop Loving You, che originariamente doveva essere cantata con una donna, ok, a scelta tra Barbara Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin e Agnetha Fältskog, una delle cantanti degli ABBA. Però la Houston dice, non era convinta, allora Quincy Jones, che stava orchestrando il tutto, ingaggiò Saida Garrett ed è nata questa canzone bellissima, I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, ovviamente qui su Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: Buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene con Mariano fino alle 19. Tra poco dobbiamo parlare di regali, anche se non siamo in clima natalizio, anche se ci sono 38 gradi. Prima però musica, Dracula Remix, Tame Impala e Jenny, e poi di Ego Light Cherry.

Nicolai Cherry, are you still having fun? Cioè, ti stai ancora divertendo? Noi certo, qui su Radio Selene, assolutamente sì. 18:15, dobbiamo parlare un po' di regali, perché lo scorso weekend è stato meraviglioso in compagnia del Beach Tour di Radio Selene, ma il venerdì

Dal mio punto di vista non me l'aspettavo. Mi ha fatto un regalo bellissimo, a parte la sua presenza ovviamente. Mi ha regalato, voi direte, una bici. No, un caciocavallo. Io mi sono emozionato, è la persona più felice del mondo per un caciocavallo. È stata un'emozione incredibile. Ecco, questo, tutto questo per dire, veramente ci sono ogni tanto quei regali inaspettati che riceviamo, ok? Di cui non, che proprio non ci aspetteremo mai, e sono quelli poi in realtà che ci regalano più gioia in assoluto. E allora, non so, qual è il regalo più inaspettato che avete ricevuto? Una cosa veramente, basta una cosa piccola, ma proprio piccola piccola, non serve andare, non serve parlare di massimi sistemi. 347 72 72 274. Nel frattempo suoni un po' anni 80 per questa canzone di Tommaso Paradiso.

E Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene, si parlava del regalo più inaspettato che avete ricevuto, un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Angelica da Bisceglie, vi ho detto anche cose semplici, per esempio questa, una fotografia da parte di mio figlio, che anzi da mio figlio, sì, che è in vacanza dal papà, dato che lui odia farsi fotografare. Ecco, vedi, questa è proprio la cosa che cercavo. Poi, e qua andiamo su cose già un po' più complicate, Nicola da Ruvo di Puglia, 7 anni fa, per festeggiare i miei 60 anni, mia figlia mi ha consegnato una scatola di un gioiello al cui interno però c'era il biglietto per assistere al GP di Monza di Formula 1. Ho assistito, perché era il 2019, 7 anni fa, quindi ha assistito alla vittoria di Leclerc, bellissimo, cioè a Monza, Ferrari, tutto

bellissimo, tutto bellissimo. Chiudiamo con un ultimo messaggio. Allora, Lello da Belvedere Marittimo, quindi siamo a Cosenza. Il regalo più bello è una bicicletta da cross comprata a Genova da mio padre quando avevo più o meno 10 anni. Beh, insomma, quando hai 10 anni una bicicletta da cross è veramente tantissima roba.

0: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene. Volevo parlarvi di musica e di cultura. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

primi, insomma, alla fine degli anni 80, si affacciavano agli inizi degli anni 90, i Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, qui su Radio Selene, quando sono appena passati 32 minuti dopo le 18. Allora, in un'epoca in cui le buone notizie faticano a trovare spazio, ci sono storie semplici che rimettono in sesto la nostra fiducia nelle persone e incoraggiano la speranza a fare del bene. Parla così la Proloco di Carpino. Siamo in provincia di Foggia, dove un ragazzo originario del Mali, classe 99, si chiama Sissoko, è stato autore di un gesto particolare, cioè un po' difficile da vedere oggi. Ha trovato un portafogli completo di documenti, denaro, carte di credito e si è subito attivato per restituirlo al suo legittimo proprietario in un altro paese, accanto a Carpino, a Cagnano Varano. Ok? Quindi lui si è mosso, lui è dipendente in un'azienda agricola di Carpino. Una volta ritrovato questo portafogli, ha preso ed è andato nel paese accanto facendo ritrovare tutto. Lo so che oggi fa specie, però dovremmo essere un po' più abituati a questo tipo di notizie. E vabbè, è andata così. Adesso subito Benjamin Ingrosso.

0: scriverò il tuo nome. Si chiama così questa canzone di Francesco Renga, ascoltata qui su Radio Selene. Voglio parlarvi di un giovane produttore musicale, si fa chiamare Giuli, lui è valdostano, ha fatto uscire il suo primo album, ovviamente con, essendo un produttore, con tantissime voci, tantissimi artisti italiani. Per esempio ha riarrangiato un brano meraviglioso di Fabio Concato che si chiama Voilà, e poi ha messo tanti suoi amici al suo interno: Tommaso Paradiso, Bresh, c'è Franco 126, per esempio c'è anche Coez, ma Emma ed Elisa insieme, 13 pietre, poi ovviamente il suo immancabile Olli, con cui insomma sono cresciuti musicalmente insieme. In questa canzone, dove c'è della bella chitarra, c'è anche la fisarmonica, ha voluto far cantare un suo idolo. Siamo tutti i suoi idoli. Lui si chiama Biagio Antonacci e anche se non lo è, in effetti stasera questa è l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Wagliò.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Eccomi, pronta per rivivere questa nuova settimana in vostra compagnia. Buon lunedì, amici, buon lunedì, con l'evidenziatore anche questo, lo sottolineiamo. Buon lunedì, ricomincia una settimana anche se non ci siamo mai lasciati davvero del tutto, perché ieri eravamo in diretta dal Beach Tour da Taranto San Vito per una nuova tappa di questo tour che vi invita a venirci a trovare sulle spiagge, ma quando non potete venirci a trovare, veniamo noi a trovare voi, nelle vostre vite, nelle vostre auto, al lavoro, nei negozi, nei centri commerciali. Siamo un po' ovunque, basta sintonizzarsi su Radio Selene e saremo insieme. Con me questa mattina sino alle 13 Rebecca Epifani, grazie a Dilia D'Arpa per avermi passato la linea e grazie a Silvio Tempesta che anche oggi seguirà e curerà tutta la parte tecnica. Siamo pronti magari con un secondo caffè a dare avvio alla seconda parte di questa mattinata e allora partiamo!

In questo modo ci diamo il buongiorno in questo lunedì mattina che apre la nostra mattinata e la nostra seconda parte di questa mattinata insieme. Così la seconda parte, anzi la terza parte di questo lunedì mattina, perché già Maria Rita ci ha dato il primissimo buongiorno a seguire Ilia e io arrivo come terza voce che vi dice: mi raccomando, questa settimana è appena iniziata, ma con la musica andrà meglio. Arriva Gaia.

0: Lovers con questo singolo del 1978 che poi è una cover dell'omonimo successo del 1967 cantato dal duo Sam and Dave. Appena ascoltato questo brano su Radio Serena e buon lunedì mattina, amici. Innanzitutto, come state? Il termometro della vostra pazienza è alto o basso? Perché all'inizio della settimana dovremmo tutti sentirci più riposati, più calmi. Chissà perché ci sentiamo esattamente all'opposto. Perché? Perché il weekend ci devasta così profondamente? Non lo so. Comunque, io vorrei, per alleggerire un attimo lo stato d'animo, iniziare subito con la domanda del giorno, un tema che vi può riguardare, giochiamo di fantasia. E voglio immaginare, speriamo non accada mai, no? Però, che ad un certo punto della nostra vita ci tocchi perdere la memoria, cose che succedono anche nei film, ci basano delle trame intere. Ecco, immaginate di perdere la memoria ora, in questo momento in cui siete consapevoli di questa potenziale possibilità. A chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Cioè, dovendo scegliere una persona che vi racconti chi eravate nella vita, chi scegliereste? No, perché è una cosa importante. Se ci pensate, nessuno forse ci conosce proprio a fondo. Cioè, i nostri genitori, sì, ma forse fino ad un certo punto della nostra vita, quando ci hanno in casa H24. Poi subentrano le amicizie, coloro con cui fai serata, le amicizie più strette che sanno i tuoi segreti, quello che hai passato, quello che hai affrontato, gli amori, le speranze perdute, tutto quello che accade. Quindi è un compito effettivamente molto difficile di decidere chi, che non siamo noi, quindi un'altra persona al di fuori di noi, possa raccontarci però noi chi eravamo. È domanda difficile questa mattina, me ne rendo conto, però voglio giocare con voi. E allora, pensateci adesso, se doveste chiedere a qualcuno di raccontarvi chi siete domani, in cui doveste perdere la memoria, chi scegliereste? 347 72 72 274. Voi iniziate a pensarci, intanto noi ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti.
1: Con gli occhi

questo è il brano di Maria Antonietta e Colombre qui su Radio Selene. Dunque, giochiamo con la fantasia e allora vi ho chiesto proprio questo: se un giorno doveste svegliarvi senza memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Cioè, chi è che vi conosce ad oggi così bene da potervi raccontare chi siete, chi eravate, se un domani doveste svegliarvi senza memoria? Sì, lo so, è un'ipotesi bizzarra, però è anche un modo per capire chi è che ci conosce veramente attualmente nella nostra vita, familiari, parenti, amici. C'è qualcuno che potrebbe avere il compito di raccontarci tutto di noi? Questo potete iniziare a scrivermelo, come hanno fatto Giada, per esempio, che dice: io non affiderei a nessuno questo compito perché nessuno mi conosce come io conosco me stessa. Di fatto ho un diario su cui annoto delle riflessioni, dei pensieri, ed è probabilmente che è lì che mi andrei a cercare. Invece, più attaccato all'attualità, mi viene da dire, c'è Simone che ci dice: oggi ci sono i social, probabilmente è lì che potremmo avere un po' un'idea di chi eravamo, con tutto quello che pubblichiamo tra foto e video, almeno potremmo farci un'idea. Anche se mi viene da dire, Simone, quello che pubblichiamo sui social è sempre, secondo me, una mezza verità di quello che siamo. Per cui, occhio, voi continuate a dirmi la vostra al 347 7272 274.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

parliamo anche di spettacoli, di teatro, di bellezza. Il programma della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani stupisce sempre di più con eventi che spaziano dalla musica alla fotografia, passando per il teatro e l'arte. Mostre, concerti, presentazioni di libri e iniziative speciali fino al 1° ottobre. Scoprite di più sui social, su palazzobeltrani.it e sul numero WhatsApp Business 392 38 92 767. Prossimi eventi in programma. Sabato 6 settembre alle ore 21, Algoritmo, il nuovo spettacolo teatrale di Raffaello Tullo e Martina Salvatore. Immaginate un futuro in cui un robot umanoide può cambiare la vostra vita. Nasce così uno show ironico e sorprendente. Musica, tip-tap, poesia, magia, ritmo e risate per raccontare il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale. Domenica 7 settembre alle ore 21, Discoverland, con Pier Cortese e Roberto Angelini, un duo che reinterpreta i grandi classici italiani e internazionali con uno stile unico tra chitarre, voci ed elettronica. Un live intimo, sperimentale ed emozionante. Media Partner, Radio Selene.

0: difficile come scelta, vivere senza mare, soprattutto noi pugliesi che lo amiamo, mi sentirei in difficoltà. Comunque mi ci stiamo immaginando un'ipotesi, un po' strana, che non ci auguriamo, così è per gioco, per stemperare un po' questo lunedì. Se doveste mai perdere la memoria, a chi affidereste il compito di raccontarvi chi eravate? Oggi che siete consapevoli e potete scegliere qualcuno. Vediamo un po' che cosa ci state raccontando. Costanza, nota vocale.
1: Ciao Rebecca, io sono una mamma di tre ragazzi. Secondo me i nostri figli, specialmente la femmina,

papà, però ad un certo punto secondo me i genitori perdono qualche frammento della vita. Però i genitori forse hanno nei figli, sì, le persone che li conoscono meglio. Mi piace come risposta. Comunque molti sono concordi sulla mamma, qualcuno dice qualche procugino con cui si ha un rapporto molto affiatato, anche amici stretti, alcuni si affidano agli amici stretti. Io metterei in campo anche i fratelli e le sorelle, perché sono comunque le persone che crescono con te e vivono più o meno quello che hai vissuto tu, sia in famiglia che fuori dalla famiglia. Qualcun altro si affida alle foto. Insomma, continuate a dirmi la vostra se vi va al 347 72 72 274. Intanto arriva un altro artista che ho imparato ad amare particolarmente durante questo inverno, non che prima non fosse già tra i bravi, Tommaso Paradiso.

0: mi piacerebbe affrontare la tematica di tutte le persone che vengono nominate nelle canzoni. Questa era appunto Giulia. E voglio salutare invece Giovanna, che è lì che sta organizzando il trasloco. Che fatica, guarda, se ci penso, i traslochi sono di una fatica immensa. Fai i pacchi, disfa tutto, poi dovrai rifare tutto nell'altra casa. Veramente a te un grande abbraccio e la nostra compagnia della musica. Che a proposito, in queste circostanze potete ascoltare anche dal telefono scaricando l'app, ve lo ricordo. L'ultima canzone, novità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì mattina e buon inizio di settimana soprattutto a tutti coloro che sono con noi qui su Radio Selene, dove tra poco ascolteremo Ricci Family con American Generation. Un po' prima Annalisa con Euforia, ma ripartiamo da Selena Gomez con In the Dark.

Tra l'altro il biopic sulla sua vita è stato apprezzatissimo e se non lo avete visto, mi raccomando, recuperatelo. Buongiorno da Radio Selene, sono le 12:01.

questo brano di Bruno Mars. Salutiamo tutti coloro che stanno lavorando e anche coloro che hanno appena finito di lavorare, come Gianmarco che è in ascolto. Buongiorno e buon lunedì. Ancora buon lunedì 13 di luglio, devo dire che sta volando sempre dal punto di vista soggettivo anche questo mese. Benvenuti su Radio Selene, tra poco ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento, ma soprattutto

Nel 1997 suonava per la prima volta questo brano ed oggi nel 2026 siamo ancora qui ad ascoltarlo e ad emozionarci ogni volta che passa in radio. Felici di averlo trasmesso. Buongiorno e buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Parlavamo di questa ipotesi remota, anzi remotissima, che non auguro a nessuno così. Se dovessimo mai perdere un giorno la memoria, a chi affideremmo il compito oggi di raccontarci chi eravamo? Cioè chi è che ci conosce così bene da poterci spiegare chi eravamo? Molte risposte, ecco, concordano sulla mamma. Siete tutti d'accordo che la mamma è la persona che ci conosce di più? Poi salutiamo Jennifer che dice, se un domani dovessi perdere la memoria, mi farei raccontare chi ero dalle mie sorelline, che si chiamano Crystal ed Alice. Tra l'altro complimenti, tre nomi originali, Jennifer, Crystal ed Alice. Quindi una scelta anche in questo caso che ricade nell'ambito familiare. A proposito di famiglie, io penso che qualcuno di voi, se avessero la parola, sceglierebbe il proprio cane per farsi raccontare chi è, no? Perché i cani ci conoscono benissimo, ci stanno accanto, ci sostengono, gli manca solo la parola. E a proposito di cani, arriva un dato a Bari che non voglio dire che è allarmante, però comunque denota un grande cambiamento culturale. Da inizio anno, infatti, pare che anagraficamente siano state registrate 898 nuove nascite, quindi sono arrivati in casa nelle famiglie baresi 898 nuovi bambini e sono arrivati contemporaneamente 803 nuovi cani. Quindi pare che il numero di cani stia eguagliando le nascite. È un dato che un po' ci dovrebbe preoccupare, nel senso che sarebbe bello che arrivassero anche tanti bambini, ma tra poco il numero di cani potrebbe superare il numero di bambini. Questo denota da una parte un problema, dall'altra parte anche come siamo ben predisposti nell'accogliere i cani come membri delle proprie famiglie. E questo è un dato molto molto bello. Che cosa ne pensate? Tra poco continuiamo a parlarne perché abbiamo dei numeri da analizzare insieme ed è comunque un qualcosa che ci fa riflettere. Cioè, mi chiedo, a volte si prende un cane perché si ha anche il timore della responsabilità di avere un bambino laddove naturalmente non ci sono problemi che ci impediscono di vivere questa esperienza? Non lo so.

è un argomento che comunque ci fa riflettere e mi ha colpito questo articolo che aveva questo titolo: neonati e cani, stessi numeri, perché i bambini nati quest'anno sono 898, i cani adottati o comunque che sono entrati a far parte delle famiglie baresi sono 803 e stanno aumentando sempre di più. Perché una famiglia, laddove, lo sottolineo, non ci fossero problemi che impediscono di vivere la nascita di un bambino, perché purtroppo a volte c'è questa concretezza, chi vorrebbe un figlio ma per diverse difficoltà non può averlo. Invece chi può scegliere? Come mai sceglie di avere un cane piuttosto che un figlio? Io penso questo, penso che l'amore che un cane ti può dare può essere paragonato a quello filiale. Scusate se lo dico, ma ho provato un amore per un cane che è smisurato, quindi capisco questo. Però mi viene anche da pensare che un cane ad un certo punto a casa da solo lo puoi lasciare, un neonato no, e quindi spesso sono i servizi che mancano e che scoraggiano le famiglie. Quindi che si può fare?

questa sera, niente di che, Noemi, è lunedì, quindi cerchiamo di andare a letto il prima possibile per affrontare una settimana che è ancora bella che lunga. Detto ciò, stavamo parlando di questo cambiamento culturale. In quel di Bari, ma in Italia in generale, si denota un aumento del numero di cani che entrano a far parte delle famiglie e meno, sempre di meno, sono i bambini che nascono. Laddove si può scegliere, questo lo sottolineo, perché accade questo? Perché una nuova famiglia, un nucleo, decide di prendere un cane piuttosto che provare ad avere un bambino, laddove si può scegliere, lo sottolineo. Bene, il problema spesso sta nei servizi ed è anche a Bari che si fa questa riflessione, proprio l'assessore alla pubblica amministrazione Vito Lacoppola, che ritiene che un passo fondamentale sarà l'investimento sui nuovi asili nido, perché lo sottolineo, lo ripeto, un cane lo puoi lasciare da solo a casa anche quando poi è piccolino, ma un bambino proprio no. Quindi per andare a lavorare, per fare tutto quello che agli adulti è richiesto di fare, ecco, un bambino deve pur stare da qualche parte se non c'è quel villaggio familiare che se ne può prendere cura. E quindi pare l'amministrazione comunale conta di avviare entro fine anno 4 nuovi nidi finanziati con i fondi del PNRR, che metteranno a disposizione 170 posti in più, e ce lo auguriamo questo perché chi vuole avere un bambino possa sentirsi più al sicuro e possa permettersi di vivere questa esperienza senza la paura del "e poi a chi lo lascio?"

Nel nostro lunedì è ancora così, voglio augurare una buona giornata a tutti coloro che sono in auto invece perché faranno il turno pomeridiano. Come va col caldo? Come va oggi? Non lo so, perché io oggi, questa mattina, sono al fresco dell'aria condizionata dopo il beach tour che ci ha quasi sciolto per il caldo che faceva. Oggi si gioca facile facile, quindi raccontatemi come state, finché siamo in diretta ancora un po' di tempo per ascoltare Gianna Nannini e Marrakesh Americana.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buongiorno da Rebecca a tutti gli amici che sono in nostra compagnia qui su Radio Selene. Diamo inizio a questa nuova settimana, ormai il lunedì è già in fase di cottura, via, visto che si avvicina anche l'ora del pranzo. E così lo è la nostra musica. Ci riduttiamo to love somebody.

Antidroga Emma Marrone, Fabri Fibra in questo nostro lunedì 13 di luglio. E ancora un buongiorno che giunga a chi è in auto e canterà questo brano insieme.

Sì, e lo abbiamo fatto, l'abbiamo cantata. Donne dal 1985, Zucchero Fornaciari, appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

0: Siamo arrivati così alla fine del nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Abbiamo inaugurato insieme questa settimana, lo faremo ancora ogni giorno. Vi aspetto dalle 11 alle 13 qui su Radio Selene. Vi ricordo che la programmazione musicale va avanti subito dopo di me con il Vivieri Vivi, poi ci sarà Gaia, in seguito arriverà Mariano e poi sul finire della giornata anche Paola. Tutti pronti a tenervi compagnia con le notizie più succulente della Puglia, e vi ricordo che subito dopo i miei saluti linea al GR con tutte le notizie dalla Puglia. Grazie Silvio Tempesta per aver guidato tutta la parte tecnica, noi ci sentiamo domani. Buon pranzo a tutti e buon lunedì. Ciao.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

sorridere del tempo che non sembra mai passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 14 luglio 2026 è il 195esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:47 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Camillo dell'Ellis e San Ciro di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 luglio del 1789 i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno si incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell'Ancien Régime. La Bastiglia è rasa al suolo e l'episodio viene in seguito considerato come l'inizio della Rivoluzione francese. Nel 1902 a Venezia il campanile di San Marco, risalente al X secolo, crolla improvvisamente. Verrà ricostruito com'era, dov'era. Il restauro si concluderà nel 1912. Nel 1948 Antonio Pallante, studente universitario, spara 4 colpi di pistola indirizzati all'allora segretario del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. 3 lo colpiscono. L'attentato a Togliatti causa gravi disordini che, secondo i giornali dell'epoca, sfiorano la guerra civile. Nel 1963 compare per la prima volta in TV per reclamizzare un noto detersivo, il personaggio di Calimero. E il 14 luglio del 2016 viene ricordato per la strage di Nizza. Durante i festeggiamenti della festa nazionale francese, un tiro si scaglia contro la folla che assiste allo spettacolo dei fuochi d'artificio sulla passeggiata degli inglesi, causando 86 morti e 458 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 luglio del 1965 si conclude la 52esima edizione del Tour de France. Alla sua prima partecipazione l'italiano Felice Gimondi, futuro grande campione del ciclismo mondiale, vince la prestigiosa gara ciclistica francese. Nel 2024 la nazionale di calcio della Spagna batte 2-1 l'Inghilterra a Berlino e vince il campionato europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 luglio del 1984 Gianna Nannini è in cima alla hit parade con Fotoromanza. Nel 1996 Tranky Funky degli Articolo 31 è in vetta alle classifiche. E nel 1999 gli 883 pubblicano Viaggio al centro del mondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gustav Klimt, nato a Vienna il 14 luglio 1862 e qui scomparso il 6 febbraio 1918. È considerato uno dei pittori più amati al mondo, celebrato nel suo paese tra i massimi esponenti di quell'Art Nouveau, affermatasi in Italia come stile liberty. Compie oggi 86 anni Renato Pozzetto, anche lui della generazione del derby, ossia di quei comici lanciati dallo storico locale milanese e saliti alla ribalta verso la fine degli anni 70. 36 candeline sulla torta della campionessa olimpica Federica Brignone, la sciatrice alpina italiana più vincente di tutti i tempi. Spegne infine 34 candeline Ignazio Moser, personaggio televisivo, ex ciclista su strada. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 luglio 2022 di Eugenio Scalfari, intellettuale e figura storica del giornalismo italiano, che ha contribuito ad innovare in quasi 60 anni di carriera. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cuore forte rompe cattiva sorte.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa, nella fascia oraria dalle 7 alle 19, tra gli svincoli di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Stai ascoltando?

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, farete un po' di fatica ad alzarvi oggi. Avrete la sensazione di non essere riusciti a riposare a sufficienza. Nonostante questo, cercherete di caricarvi di energie positive e di infonderle anche agli altri. Toro, il contatto con gli altri vi farà sentire bene oggi. Vi piacerà perdervi in mezzo alla folla, magari in compagnia di un gruppo di amicizie o insieme alla famiglia. Cercherete in tutti i modi di fuggire dalla solitudine. Gemelli, continuate a commettere dei piccoli errori sul posto di lavoro. Si tratterà di questioni di poco conto, ma che vi metteranno profondamente in imbarazzo. Potrebbe essere utile alzare la soglia della vostra attenzione. Cancro, sarete molto diretti con gli altri e darete sfogo a tutti i vostri pensieri senza riflettere sulle possibili conseguenze. Alcune reazioni vi lasceranno sbalorditi. Leone, potrete contare oggi su una salda autostima, la vostra. Sarà un elemento molto importante perché vi aiuterà a muovervi con sicurezza e a vivere le situazioni con molta meno ansia del solito. Vergine, oggi ci saranno delle situazioni che non favoriranno la vostra serenità interiore. In particolare la vostra vita di coppia andrà incontro ad alcune incomprensioni. Cercate di risolverle con il cuore aperto. Bilancia, oggi avrete parecchio tempo da dedicare a voi e a ciò che amate fare. Dedicatevi allora ai vostri hobby e a quelle attività che avete un po' accantonato per il troppo lavoro. Se vi va, socializzate di più. Scorpione, la sicurezza in voi non vi mancherà oggi. Sfruttate allora questa caratteristica per prendere le distanze da determinate situazioni. Sarete forti e pieni di grinta. Sagittario, la famiglia e gli amici vi faranno tornare il sorriso sulle labbra oggi. Per voi sarà meraviglioso trascorrere del tempo insieme alle persone care. Vi sentirete proprio rigenerati. Capricorno, l'idea di cominciare una nuova relazione di coppia vi spaventa alquanto. Per il momento preferite concentrarvi solo sulla vostra crescita personale. E va bene così. Acquario, non lasciatevi scoraggiare dai piccoli imprevisti. Anche se troverete qualche ostacolo sul vostro cammino, saprete come superarlo. Armatevi di tanta pazienza e determinazione per gestire i fastidi passeggeri. Pesci, una buona organizzazione vi aiuterà a non perdere la bussola nei momenti di stanchezza. Sul fronte economico le finanze non saranno stellari, ma vi garantiranno comunque una buona stabilità. Oggi vi saluto con questo proverbio cinese: solo nelle avversità si rivelano i veri sentimenti. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando Radio Serene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Beach Tour 2026!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Com'è che si dice quando si va alle giostre? Un altro giro, altra corsa. E quindi altro giorno, nuova alba. Bellissima anche quella di questa mattina. Nuovo inizio con tutti gli speaker di Radio Selene. Le vostre voci amiche, speriamo, no? Comincio io, poi termina Paola questa sera alle 21. Buongiorno, buongiorno. Ma non corriamo, andiamo piano. Oggi martedì 14 luglio 2026. Vi siete già svegliati? Vi siete già presi il caffè? Perché serve anche per endovena probabilmente il caffè, visto è un po' la spostatezza che ci può accompagnare, visto il gran caldo. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Ascoltate bene come cominciamo questa mattina.

Il re del nostro rock italiano, Vasco Rossi, 50 anni di carriera nel 2027. Lui cosa pensa di fare? Organizza 10 concerti, tutti a Roma, venduti venerdì scorso a partire da mezzogiorno, in mezz'ora 550.000 biglietti. Secondo voi io ci sono riuscita a prendere il biglietto? No, e sono dispiaciutissima. C'è qualcuno all'ascolto che è riuscito? Sono stata parcheggiata in una sala d'attesa e lì sono rimasta praticamente per tutto il tempo. Ah, peccato. Vabbè, vedremo in questo anno se qualcuno rinuncia, perché poi è quello, no, che si continua a fare con i concerti, che costano tantissimo, questo bisogna dirlo, però insomma la richiesta c'è. Ben svegliati, buongiorno, le 7:01.

0: Miles Smith con Lineal Oran su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono terminati dopo 5 ore gli intensi raid americani sull'Iran, che è stato martellato dall'aviazione a stelle e strisce per tutta la notte, colpiti in particolare i siti militari di Busler, Kabar e Bandar Abbas. Trump, che aveva preannunciato gli attacchi e che nonostante tutto dalla Casa Bianca non ha escluso la possibilità di un futuro nuovo accordo con Teheran, ha lanciato una provocazione agli alleati: voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto l'Iran, anche grazie ai gruppi armati connessi come gli Houthi dallo Yemen, è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo. Si registrano esplosioni in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, ma anche a bordo di due petroliere degli Emirati Arabi Uniti che, secondo quanto riportato dai Pasdaran, stavano tentando di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta non permessa. E proprio su Hormuz lo stesso Trump aveva posto nuovamente le sue mire, imponendo un nuovo blocco navale e promettendo che sarà lui in prima persona a imporre una tassa per la navigazione attraverso il Golfo Persico. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP in seguito all'avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. I sistemi di difesa aerea sono in funzione nella capitale. Il nemico sta attaccando Kiev con missili balistici, ha dichiarato su Telegram il sindaco. Proprio in giornata dalla riunione dei volenterosi a Parigi era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. È stata firmata dall'Italia e altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere

0: lo stato di emergenza. Il Consiglio dei Ministri procederà alla nomina di Guido Stazzi come prossimo presidente dell'Authority di Vigilanza dei Mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Stazzi è un esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'Antitrust. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando anche all'ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell'Italia verso gli europei e si spera i mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
9: Mattinieri, ci siete? Noi siamo in diretta, sono le 7:11, un caffettino virtuale ve lo posso offrire insieme naturalmente alla musica. E allora partiamo da Elisa con Amore e poi dal 2015 Negrita, Il Gioco.

ripescato questa bella canzone dei Negrita. È ripescato, questo è un termine che non arriva a caso, perché stamattina voglio parlare del mare. Quando arriviamo al mare con la testa piena, con lo stress che arriva fino alla cima dei capelli, e poi torniamo a casa e non sappiamo spiegare perché, ma ci sentiamo meglio. Allora, c'è la scienza che ormai dà una risposta: non è soltanto stanchezza fisica o aria aperta, il mare attiva proprio una risposta biologica ben precisa, e lo fa anche su più livelli contemporaneamente. Quindi il suono ritmico delle onde sincronizza il cervello con le onde delta e quello stato che si raggiunge durante, per esempio, il sonno profondo. Il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che scende, la frequenza cardiaca si abbassa, insomma quell'aria del mare, l'aria salmastra, che è ricca di ioni negativi, migliora la qualità del riposo notturno. E c'è anche un effetto cognitivo, perché l'acqua cattura l'attenzione in modo naturale, senza stancare il nostro cervello. Questo interrompe tutto quel rimuginare praticamente mentale che noi abbiamo durante la giornata, quel loop di pensieri che va avanti da solo senza che noi abbiamo magari motivo di vivere quel tipo di situazione, o anche se cerchiamo di fermarlo non ci riusciamo. E poi c'è l'immensità, c'è anche una canzone bellissima, si chiama L'immensità, cioè guardare un orizzonte che non finisce ridimensiona praticamente i problemi in modo fisico, non metaforico. Quindi il cervello in qualche modo elabora diversamente le proporzioni quando si trova davanti a qualcosa che è più grande di sé. La risposta, insomma, in qualche modo la scienza l'ha data. Adesso voglio capire da voi, cioè, a voi capita di sentirvi meglio dopo una giornata al mare? Perché non è che tutti siamo uguali. 347 72 72 274, se potete mandarmi un messaggio, una nota vocale a questo Sole del mattino, io vi aspetto. Pinguini, tacci.

ambiguitatici nucleari. Il fatto è questo: stamattina parliamo del nostro mare. Si arriva al mare con la testa piena, ci si sente stressati, pieni di cose, di pensieri, e torniamo a casa, non sappiamo spiegare perché ci sentiamo meglio. Abbiamo dato una spiegazione scientifica perché la scienza ci viene incontro, e quindi vi chiedevo se a voi capita di sentirvi meglio dopo una giornata al mare. Non cominciamo benissimo, perché voglio dare il buongiorno a Gabriella che mi scrive: quindi solo io torno a casa nervosa per la sabbia, per il caldo e puntini puntini. Vabbè, l'ho detto, non siamo tutti uguali. Il parcheggio, prendi posto sulla spiaggia, tutti che urlano. No, a me il mare non fa benissimo. E buongiorno anche a Massimo. Scrivetemi da dove mi contattate nel vostro WhatsApp, il vostro nome, la vostra città. Mandiamo un saluto ad Antonella, che invece è di Barletta. A me succede il contrario, mi toglie energie e mi innervosisce. Ah, però, quindi la scienza ha toppato in questo senso. Io ora non frequento più il mare come lo frequentavo prima, però ricordo, tornavo stanchissima, effettivamente tornavo a casa felice dopo una giornata al mare. A me il mare, anche d'inverno, con una bella passeggiata, mi dà degli effetti effettivamente benefici. 347 72 72

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: paranoia. Questa mattina si parla del mare, dei benefici del mare. Vi capita di andare al mare, di stare meglio dopo una giornata al mare? Quando tornate a casa avete questa bella sensazione? Non tanto, in realtà, in base ai vostri WhatsApp. Ci torniamo naturalmente tra poco. Potete scrivermi 347 7272274. Intanto la protezione civile della nostra regione ha comunicato il passaggio all'allerta gialla per oggi e domani, perché scatta nuovamente questo preallarme dei servizi sanitari e sociali, perché la colonnina di mercurio toccherà gradi molto alti, supereremo i 30 gradi sia oggi che domani. Vediamo un po' che cosa accade, in particolare oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 14 luglio 2026, alta pressione sulla nostra regione, tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli con mari mossi, le temperature massime potranno aumentare fino a 39 gradi.
1: Stai ascoltando

0: Eiffel 65 con Blue su Radio Selene. Il viaggio, il nostro viaggio che continua. Di che cosa sto parlando? Ma sto parlando del Beach Tour.
1: Beach Tour 2026.
0: Eh sì, è proprio un viaggio che ci consente di arrivare in spiaggia, è un viaggio che ci consente di incontrare tantissime persone, è un viaggio che ci consente di fare tanti chilometri per raggiungere le spiagge più belle che sono state selezionate per l'edizione 2026 del Beach Tour di Radio Selene. E si va avanti fino alla metà di agosto. Non siete ancora riusciti a venirci a trovare? Mi raccomando, non perdete questa occasione. L'occasione di divertirvi, l'occasione di giocare con noi, l'occasione di conoscere.

Facebook, i social, insomma, diventate davvero grandi protagonisti. Il calendario di tutto il tour, perché ancora mancano tantissime tappe, è sul nostro sito radioselene.it. Consultatelo per vedere qual è la tappa più vicina a voi. Intanto qualcosina ve la posso dire io, tipo la prossima domenica andiamo a Lido Gogo, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, e ancora saremo in diretta dalle 10 alle 13. Ancora vi posso dare un'anticipazione: sabato 15 di agosto avete già preso impegni, e allora perché non venite con noi? Lido il Brigantino, saremo a Barletta, si torna a Lido il Brigantino, in quell'occasione saremo in diretta dalle 16 alle 19. Partner del Beach Tour 2026 di Vella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

sentire il mare. Il mare è lo specchio dove contemplo la mia anima, mi scrivono. Mi dà serenità, mi rende grata alla vita, mi rende molto felice. Bello questo messaggio. E in realtà ce n'era un altro bello che dice così: io vivrei sempre al mare. Sara, un saluto a te di Alberobello. Come spieghi il mare a chi vede solo acqua? È una bellissima citazione. E ringrazio Mimmo da Bisceglie che me la ricorda. E poi un saluto a Taranto, dove c'è Valeria. Quando torno dal mare sono sfinita, però poi ci torno. C'è

Inconfondibile, considerate che Chic è stato uno dei gruppi davvero più importanti della disco music. Questo fu l'album di debutto, era il 1977, uno dei singoli, quello che abbiamo ascoltato proprio questa mattina. Everybody Dance su Radio Silene. 30 secondi alle 8, buongiorno.

0: Allora, Marina Rei 1995 per questa sola su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuova ondata di raid notturni dopo che Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e ha affermato: attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz. Intanto Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Nel corso di una telefonata con l'omologo cipriota avvenuta in serata, il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che le azioni criminali e provocatorie degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz mettono a repentaglio la pace e la sicurezza regionale.
2: Nuovi raid russi con missili balistici su Kiev nella notte che ha seguito il vertice dei volenterosi a Parigi, concluso con la nascita di una coalizione antimissilistica europea in un documento firmato dall'Italia e altri 8 paesi tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Per Zelensky serve a portare Putin a trattare. Macron ha detto: costruiamo la difesa europea. Intanto un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati.
3: Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. L'ex fidanzato ha parlato durante il processo di appello, cambiando versione dei fatti e scusandosi per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo.
2: Con un coltello da cucina ha coltellato il figlio 21enne alla gola mentre erano in casa. È successo ieri a Marcellina, a pochi chilometri da Tivoli. La vittima è riuscita a divincolarsi, è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Tivoli e non è in pericolo di vita. Il padre, 44enne pakistano, è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo radiomobile di Tivoli, intervenuti sul posto dopo la chiamata alla 112.
3: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti ha atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
2: L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase è più intensa oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte allarme siccità. Il governatore Alberto Cirio chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per la fornitura di acqua per uso agricolo e si dichiara pronto a chiedere lo stato di emergenza.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: Hai mai gustato la

0: burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Questa è Radio Selene.
8: Qualche sera fa a Milano la leggendaria regina della disco music, ovvero Gloria Gaynor, ha inserito in scaletta una splendida reinterpretazione di questa canzone che noi ascoltiamo nella versione originale. Una cover inaspettata bellissima, So Easy, Olivia Dean. E poi Paola Turci.

toglie il resto della carriera di Paola Turci, ma questo è stato uno dei brani più importanti della sua vita artistica. Bambini, canzone che presentò al Festival di Sanremo nel 1989 e vinse anche il premio della critica, davvero molto intenso. Siete su Radio Selena e buongiorno. Ha ritrovato un portafoglio con denaro, carte di credito, documenti, ha rintracciato il proprietario e glielo ha restituito. Il protagonista di questa storia a lieto fine, direi, per chi ovviamente aveva perso tutto questo, è un ragazzo di 27 anni, giovane, originario del Mali, che comunque si trova in Italia regolarmente da oltre 10 anni, risiede a Carpino, siamo in provincia di Foggia, e praticamente lavora presso un'azienda agricola. Si chiama Sissoko e lui è arrivato in Italia quando era minorenne, e quando qualcuno gli ha chiesto, beh, bravo, complimenti, lui ha detto: io non ho fatto nulla di straordinario, solo il mio dovere. Ha ragione. Perché notizie come queste dovrebbero trovare spazio sui giornali? Ci rendiamo conto? Straniero meno, anche perché, diciamoci la verità, l'onestà è universale, non appartiene, no, alle origini. Quindi un cittadino, chiunque esso sia, che ritrova qualcosa che non è sua, la deve restituire. Ecco, questo dovremmo inculcare ai bambini. Punto.

Radio Selene, 8:20 del mattino, buongiorno. Avete presente Largo Giannella Bari? Forse ci siete stati. Devo dire che per tanto tempo siamo stati abituati a vedere lì la ruota panoramica, che poi è stata smantellata praticamente a novembre scorso. C'è una novità, dovrebbe arrivare la giostra con i cavalli. Bella! Quelli grandi, quella per gli adulti. L'ultimo giro sulla giostra dei cavalli l'ho fatto prima del 2000 probabilmente, quindi dovesse arrivare veramente un giro me lo faccio, perché mi piacciono davvero, sono tranquilli i cavalli, non fanno paura, la ruota panoramica un po' di più, almeno per chi non soffre molto le altezze esagerate. Comunque c'è questo proprietario delle giostre dei cavalli che ha presentato una richiesta proprio di concessione demaniale provvisoria fino al 15 di settembre, e se non ci saranno altre offerte per la stessa area arriverà la giostra con i cavalli grandi in Largo Giannella a Bari. Continuiamo con la nostra musica in questa mattina. C'è Alessandra Amoroso.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Radio Selene.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
8: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

8 per questa bellissima, dolcissima canzone ascoltata su Radio Selene. Andiamo a Terlizzi. Il comune di Terlizzi scende in campo per proteggere gli animali d'affezione da questo caldo estivo. Cioè, il sindaco Michelangelo De Chirico ha firmato un'ordinanza sindacale che vieta la detenzione anche temporanea di cani, gatti e altri animali domestici sui balconi, sulle terrazze, sui cortini, nei cortili, nelle verande o comunque qualsiasi altra area esterna priva di adeguata protezione dal sole e dal caldo. Cioè, prendere in casa un animale non è un gioco. Se non riuscite ad occuparvene, lasciate stare, cioè meglio lasciar stare. Il divieto scatta in particolare nella fascia oraria dalle 10 alle 18. Per chi non rispetta questa ordinanza sono previste sanzioni amministrative da 200 a 600 euro. Sono pure pochi. Oh, qui diciamo che i vicini sono autorizzati a farsi gli affari dei vicini, perché segnalare è fondamentale. Questa ordinanza a Terlizzi sarà in vigore fino al 30 settembre.

Io Selene, buongiorno. Siamo nel nostro spazio novità, tra l'altro siamo anche per chiudere, perché ve lo ricordo, nuovo palinsesto di questa estate, tra poco arriverà Ilia D'Arpa a farvi compagnia fino alle 11 e poi Rebecca Epifani tra le 11 e le 13, quindi mattinata ancora con tante cose da raccontarvi. Dicevo, siamo nello spazio novità e qui siamo nel mondo dei DJ, dei produttori, perché lui, Jamie Jones, è un DJ e un produttore. Lei, Camden Cox, è una cantante, una cantautrice in realtà, è una produttrice, una DJ inglese di musica elettronica dance. Cosa succede se queste due persone uniscono le forze? Ecco, mettono su una canzone da playlist estiva che si chiama

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Francesco Cabani con la sua Summer Funk e poi Fever Dream, Alex Warren, le prossime due canzoni qui su Radio Selene. Arrivano i miei saluti perché ha bussato già Ilia D'Arpa dallo studio di Brindisi. Io ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica. Appuntamento domani 7:05. Buona giornata da Maria Rita.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: E Ilia D'Arpa ringrazia la Maria Rita in questo caso, che insomma vi ha dato la sveglia anche questa mattina, vi ha fatto iniziare questo nuovo giorno da trascorrere insieme a noi, questo martedì 14 di luglio. Ma no, non ci voglio pensare, siamo già 14 di luglio, ma com'è che l'inverno non passa mai e l'estate sembra volare? Io non lo so, questa sensazione. Va bene così. Buongiorno cari, buongiorno mie dolci creature, meravigliose donne anche quest'oggi. Grazie a voi che avete deciso di essere dei nostri. Per quanto mi riguarda, da questo momento e fino alle 11, due ore da trascorrere insieme. Di cosa parleremo quest'oggi? Cosa faremo? Cosa ascolteremo? Lo scoprirete solo restando con noi, ovviamente. Quindi mi raccomando, inchiodatevi qui su Radio Selene anche quest'oggi per ascoltare tanta musica, news, curiosità e i vostri messaggi. Saluto e ringrazio come sempre Silvio Tempesta, che si trova lì dall'altra parte, pronto a schiacciare tutti quei tastini e a suonare la musica più bella in assoluto. Non ci credete? E allora dai che iniziamo subito con un classicone pazzesco, uno dei pezzi più belli secondo me proprio di lui, Luciano Ligabue.

2003, un album strepitoso e una delle canzoni più belle secondo me del grande Ligabue. E questo era Piccola Stella Senza Cielo. Manciatina di secondi alle 9.

0: Questa è la nostra musica, questa è Radio Selene. E su Radio Selene adesso arriva anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Ci sono

0: aver favorito i clan Diomede e Mercante. Scopo delle imprese costituite, secondo l'accusa, era esercitare sia l'attività imprenditoriale di gestione di sale gioco e noleggio di giochi d'azzardo, sia imporre i videogiochi nei locali pubblici avvalendosi della forza intimidatrice del clan di riferimento del territorio, con il quale venivano conclusi precisi accordi commerciali. Nelle sale giochi veniva anche riciclato il denaro delle attività dei clan. Svolta nelle indagini sui roghi che lo scorso mese di maggio hanno tenuto con il fiato sospeso il quartiere San Paolo di Bari, gli agenti della polizia locale del capoluogo pugliese sono riusciti a dare un nome e un volto al presunto responsabile dei roghi appiccati in due distinte giornate, il 26 e 28 maggio, sui suoli di strada La Carrara. Si tratta di un uomo di 40 anni individuato e denunciato a piede libero al termine di una serrata attività investigativa. Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri a Taranto, in zona ex Silva. Le fiamme hanno avuto origine nei terreni adiacenti all'ex cementir, provocando anche il rogo di un nastro trasportatore. L'ingresso per Taranto sulla statale 100 è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto, vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto, affiancati dal personale antincendio dell'ex Silva. Maxi tamponamento nel pomeriggio di ieri sulla tangenziale di Foggia. 6 in tutto i mezzi coinvolti, 2 tir, un autobus di linea delle ferrovie del Gargano, un furgone di una ditta di spedizioni e 2 autovetture. I feriti sono stati trasportati in ospedale, uno sarebbe in condizioni gravi. Sul posto, vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, i soccorritori del 118. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
2: 3, 2, 1.
3: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
7: Vengino, signori, vengino! Lo dico a chi magari ancora non ha acceso la radio, ancora non si è connesso con noi di Radio Selene. Venite, perché anche oggi abbiamo tanto da raccontarvi. La nostra musica subito con Bresh.

Sold out, pronti a iniziare la nostra bella chiacchierata. E allora voglio partire da una notizia che tra l'altro è anche una gran bella soddisfazione per la nostra Puglia, perché il prestigioso il New York Times ha inserito Lecce tra le mete da non perdere, descrivendola come una città di edifici secolari, piazze assolate e palazzi di grande fascino. Beh, siamo orgogliosi di tutto questo perché è un riconoscimento importante, perché tra l'altro arriva da uno dei giornali più autorevoli del mondo e contribuisce a far conoscere ancora di più un territorio che non è soltanto mare cristallino, ma è anche cultura, storia, tradizioni, ospitalità. E allora, io che sono salentina, se magari qualche turista è in ascolto in questo momento, ecco che cosa consiglio loro, quello che non devono assolutamente perdersi. Dunque, partiamo con Piazza Sant'Oronzo, che è il cuore della città, con l'anfiteatro romano e la colonna dedicata al santo patrono, ma anche la Basilica di Santa Croce, considerata il capolavoro del barocco leccese, con una facciata ricchissima di dettagli. E poi il Castello Carlo V, una fortezza del 500 che oggi ospita mostre ed eventi. Bellissima Piazza del Duomo, una delle piazze più eleganti d'Italia, con il Duomo, il Palazzo Vescovile, il campanile. E beh, insomma, puoi farsi un bel giretto, no? Tra i vicoli del centro storico, le botteghe della cartapesta meravigliose, quanta arte, quanta tradizione. Se invece amate fare shopping, vi consiglio via Trinchese e via Libertini, ma ovviamente vi consiglio anche una sosta da qualsiasi parte per assaggiare, che ne so, il rustico leccese, il pasticciotto appena sfornato o, in questo periodo, il caffè leccese, un buon caffè in ghiaccio con latte di mandorla. Dunque, io questo ve l'ho consigliato e adesso tra poco parleremo anche di voi. Come no, lo diciamo. Se un turista vi chiedesse portami nel posto più bello della Puglia, voi dove lo portereste? Cosa gli consigliereste? Intanto con noi la nostra musica.

20:26, Fred De Palma, Anita Amy Schilla, la testa gira. Voi invece giratemi i vostri messaggi, le vostre note vocali, parlatemi del posto più bello della Puglia.

0: Radio Selene, la nostra musica, ma come sempre anche i nostri live. E allora voglio parlarvi di questo sabato 18 luglio, perché noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Bari Max e sarà un pomeriggio tutto da vivere, ma soprattutto fare il pieno di musica, ma perché no fare shopping, perché c'è tanta convenienza, proprio così. Approfittate dei saldi estivi di Bari Max e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Oh, mi raccomando, vi aspettiamo questo sabato 18 luglio al parco commerciale Bari Max. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

and happiness. Allora, vi sto chiedendo, se un turista dovesse chiedermi, scusami, mi porti nel posto più bello della Puglia? Voi dove lo portereste? Voglio salutare Maria da Bari, che dice: ma guarda, io lo porterei a Polignano a mare, perché quando ti affacci da quelle terrazze e guardi il mare, ti si ferma il cuore. Come dire no, Cosimo, beh, insomma, giustamente, Cosimo d'Austone dice: ma per me non c'è gara. La città bianca di sera, tra l'altro, è veramente una favola. Antonio da Vieste: io dico il Gargano, foresta umbra, pizzo munno e mare spettacolare. Ma voglio salutare

che scrive: ma io gli direi quantomeno di restare in Puglia almeno per un anno per riuscire a vedere qualcosa. È vero, come si fa a dire quel posto? Perché la nostra Puglia, lo diciamo, è bellissima tutta. Domenico da Molfetta invece dice: ma guarda, io li porterei a casa mia, ospitalità e tanto mare, cioè il mare in casa. A Molfetta, grazie, buona giornata anche a te. Davide da Andria dice: io invece li porterei nella Murgia a mangiare i fioroni, che buoni che sono. Grazie Davide, buona giornata anche a te. Se avete ancora qualcosa da raccontarci, magari anche con qualche nota vocale, 347 72 72 274.

One More Chance, Will I Am, qui su Radio Selene. Io voglio salutare Maurizio. Maurizio mi scrive da Turi e mi dice: ma guarda, io vorrei soltanto dire a tutti i turisti di non abbandonare rifiuti, cicche di sigarette, di rispettare tutti i bellissimi posti che potranno visitare.

feste, ma soprattutto mi raccomando, non abbandonate rifiuti sulle spiagge, scogliere, eccetera, eccetera. Sono assolutamente d'accordo con te, Maurizio, ma che ne dici se questo appello lo giriamo anche a noi pugliesi, eh? Perché mica sono soltanto i turisti, anzi, forse a volte i turisti sono più ordinati, gentili e civili rispetto a noi, quindi questo appello vale veramente per tutti. Grazie Maurizio, buona giornata. Adesso novità su Radio Selene, arriva anche la nuova della Katy Perry.

0: Radio Selene.
1: Sono le 9:47 di questo martedì 14 di luglio. Ancora buongiorno a voi che anche oggi avete scelto di essere dei nostri. Quindi grazie, grazie, grazie. La nostra musica in arrivo c'è Fulminacci, ma subito con noi Marcela Morelli.

Ragazzi, no, lo dico a voi perché voglio ricordarvi che è partito il tour estivo Fulminacci all'aperto, che lo sta portando in giro sui più importanti principali festival italiani. Il 9 agosto sarà al 6 Festival di Melpignano Lecce,

0: Present qui su Radio Selene. E adesso invece ancora una volta torna all'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
2: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
3: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa

0: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
1: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
0: Il calcio. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: Radio Selene.
5: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
9: E questa sì è la nostra seconda ora insieme. Anche in questa seconda ora avremo tanto di cui parlare, ma soprattutto tanta musica. Vi dico che dal 1989 un gruppo amatissimo, i Bliss, in arrivo, ma subito con noi Paola Iezzi.

Di Rachel Morrison, erano i Bliss dal 1989 con I Hear You Call My Name. E allora parliamo ancora una volta del nostro territorio, perché insomma, parlando di oggi, dei posti, no, da far visitare ai vari turisti che vengono qui in Puglia, c'è anche un nostro amico che ha detto sì, però attenzione, diciamolo ai turisti, di comportarsi bene, di praticamente insomma non stare lì a lasciare spazzatura e quant'altro. Assolutamente d'accordo quindi con Maurizio. E poi leggo questa notizia che arriva proprio da Torre Lapillo, uno dei luoghi simboli proprio dell'estate salentina. Ebbene, in questi giorni un'associazione ambientalista ha denunciato la presenza di tende montate sul demanio marittimo e di rifiuti lasciati sulla spiaggia, in particolare nella zona della Madonnina. Porcellini, non si fanno queste cose. Allora, innanzitutto diciamo praticamente che il mare non è soltanto il posto dove trascorriamo una giornata di vacanza, ma è un bene comune. Quindi ogni ombrellone, ogni telo, ogni busta di plastica o bottiglia dimenticata sulla sabbia lascia chiaramente un segno di sporcizia, non solo. Poi voglio dire, queste tende montate sulla spiaggia, già le spiagge libere, insomma, voglio dire, oggi riuscire a stendere un telo, piantare un ombrellone, ci vuole quasi un miracolo, diciamolo, soprattutto per quanto riguarda proprio la zona che va tra Torre Lapillo e Porto Cesareo. Quindi se voi ci piantate le tende, dove vanno a mettersi gli altri? Quindi un po' di cervello, qualche neurone acceso, no? Voglio dire, vogliamo pensare anche agli altri, perché il mare è bello, la spiaggia è bellissima, ma ricordatevi che è di tutti. Quindi mi raccomando, comportatevi bene e fate in modo veramente che ognuno di noi possa godere a pieno dell'estate, delle nostre spiagge e del nostro mare.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Classici senza tempo ci fa veramente viaggiare nel tempo, mamma mia, che meraviglia. Allora, a proposito di musica, a proposito di tradizioni, ci nutrisce rimai delle radici che tieni, e noi pugliesi lo sappiamo perfettamente, perché magari sono tantissimi i turisti che scelgono la Puglia per le vacanze, ma c'è anche una Puglia che viaggia e che emoziona il mondo proprio con la musica, la danza, le nostre tradizioni. In questo caso la pizzica, che è nata come danza popolare e simbolo di festa e condivisione, e oggi come al solito ha superato anche i confini italiani e continua a far innamorare persone di ogni nazionalità. Ebbene, la pizzica in questi giorni ha fatto ballare proprio il pubblico di Londra e Birmingham, grazie proprio ai tamburellisti di Otranto, che sono stati protagonisti di due appuntamenti nel Regno Unito. Guidati dal maestro Massimo Panarese, i giovani percussionisti sono da anni ambasciatori della tradizione musicale salentina dentro questo progetto nato proprio con l'obiettivo di tramandare alle nuove generazioni il patrimonio della pizzica del tamburello nella valorizzazione costante delle radici culturali del nostro territorio. Quindi che bello che è sapere, insomma, che la nostra musica, la nostra danza, le nostre tradizioni viaggiano per il mondo facendo innamorare ancora di più la Puglia e in questo caso il Salento. Noi continuiamo con la nostra musica, adesso con noi c'è anche Noemi.

Io provo ad immaginare, ascoltando questa canzone decisamente bella ma malinconica, no? Perché insomma parla di un'estate senza un amore, la mancanza di quell'amore, e provo ad immaginare in quegli anni quante persone magari, no? Hanno pianto, hanno vissuto proprio questa canzone di Bruno Martino, che tra l'altro insomma dovete sapere che quando uscì questa canzone nel 1965 non ebbe un grande successo commerciale, poi solo con il passare degli anni è diventata, come dire, una delle canzoni simbolo proprio dell'estate malinconica. E forse non molti sanno che molte di quelle parole proprio scritte nel testo di questa canzone furono scritte da un giovanissimo Franco Califano, che all'epoca, pensate, aveva poco più di 20 anni e non era ancora diventato il celebre califfo. Che bello che è stato ritrovarlo. Ritorniamo ai nostri giorni, lo facciamo con Delia e insieme a Fiat 131 con Rum e Cioccolato.

Radio Selene, sì, la nostra musica, ma non solo, perché adesso voglio parlarvi di Palazzo delle Arti Beltrani, che sta presentando questa stagione artistica 2026, quindi grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio lì, nel cuore della città di Trani. È un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento, domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja, che incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
4: Eccomi pronta per tenervi compagnia in questo martedì 14 di luglio, ma questo lo sapete già anche perché il buongiorno ve l'hanno già dato prima di me Maria Rita e poi Ilia D'Arpa, che saluto e ringrazio per avermi passato la linea. E arrivo io, terza ora, potremmo dire forse la quinta di questa lunga mattinata da vivere insieme tra lavoro, faccende domestiche, la resistenza al caldo. Anche oggi una giornata afosa, ce l'ha raccontato Maria Rita. E allora buongiorno, non voglio rubarvi tempo perché è la musica ciò che ci rinfresca e ci rigenera, che sarà diretta da Silvio Tempesta, che è qui dall'altra parte però dello schermo, in quel di Corato. Io sono negli studi di Bari ed è da qui che do avvio a questa nuova puntata. Si parte!

0: accoglierci in questo nostro martedì mattina su Radio Selene. Ed ora gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo, Trump rilancia, abbiamo deciso, prendiamo noi il controllo dello stretto di Hormuz, faremo pagare a tutti un pedaggio del 20%. E questo è il prezzo però del fatto che noi garantiremo la libera circolazione per tutti, meno che per gli iraniani e i loro amici. Tutto questo Trump lo ha detto davvero, lo ha messo per iscritto in un post su Truth, che è il social di sua proprietà, ricordiamolo sempre. Ma la questione di fondo è che nessun accordo, nessuna legge internazionale permette a un paese di prendere il controllo di un importante passaggio navale al di fuori, ben al di fuori delle sue competenze territoriali. E la guerra del resto non è arrivata a un punto tale per cui gli iraniani docilmente si metteranno da parte. La questione di fondo è che questo è l'ennesimo azzardo del presidente americano e che fa un annuncio destinato a essere probabilmente disatteso nel volgere di pochi giorni, se non prima. La questione resta questa: un elemento irrazionale guida la più importante delle potenze del mondo. Ha voluto, insieme al suo partner Netanyahu, iniziare una guerra che a ogni evidenza non è in grado di concludere. E questo però è un problema che si riverbera su tutti noi, e non soltanto per l'egoismo, però ben comprensibile, di popolazioni che si trovano ignare e lontane dalla guerra a pagarne il prezzo sotto forma di rincaro dei costi energetici. È la pace che traballa a livello internazionale, è la coesistenza di due guerre come questa e quella d'Ucraina. E come se ne esce? Bisogna aspettare che finisca il quadriennio di Trump?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Buon martedì mattina a tutti coloro che mentre lavorano hanno un orecchio teso verso la musica. E allora è con lei che vi facciamo compagnia.

di musica. Questo martedì vorrei già aprire un po' una tematica che sono sicura incuriosirà qualcuno di voi, qualcun altro potrebbe essere molto scettico, però sappiamo che qui c'è posto per tutti. Dunque, in un mondo molto tecnologico in cui tutto avviene grazie per mezzo di app, quindi penso WhatsApp per scriverci e i social per restare in contatto, app che ci danno ricette di cucina e quant'altro, anche la fede scende in app, non in campo, proprio in app. E Don Cosimo Schena, che è un sacerdote brindisino ma anche psicologo, che ha deciso e ha capito che era necessario uno strumento da mettere nelle mani dei fedeli che fosse anche tecnologico. Quindi parliamo di una nuova app che si chiama Custodi della Luce. È un'app che ha l'obiettivo di accompagnare ogni persona in un percorso che integra sì la fede, però anche la psicologia e la crescita personale. Pensate che in questa piattaforma si possono trovare degli strumenti che aiutano i fedeli a pregare, però anche a rallentare i ritmi, a ridurre lo stress, a trovare un contatto autentico con se stessi. E quindi possiamo dire che è uno spazio innovativo, perché grazie alla sua esperienza anche di psicologo, Don Cosimo Schena vuole aiutare le persone ad affrontare le proprie giornate in maniera più profonda. Ed è qui che arriva la mia domanda: che ne pensate? Cioè, ci sta che la fede trovi uno spazio tecnologico in app come questo? Continueremo a parlarne tra poco, così potrete anche raccontarmi la vostra opinione. Ci pensiamo un attimo, un momento di riflessione con la musica. Arriva Ray, Where is my husband?

Andrei su Radio Selene. E dunque, allora, facciamo questa domanda oggi: che rapporto avete con la fede? Una cosa leggera leggera per questo martedì mattina. Io mi rendo conto, almeno questa è la mia percezione personale, che oggi viviamo un po' tutti alla giornata, al carpe diem, che hanno tantissimi filosofi anche combattuto per instaurare e instillare in noi. Va benissimo vivere alla giornata, però è bello anche avere un approccio un po' più profondo nei confronti della vita, quindi chiedersi, domandarsi anche se crediamo in qualcosa. Poi ci sono diverse religioni e nel massimo rispetto di tutte è bello scoprire se avete un legame o no con la fede. Una fede che vuole raccontarsi anche attraverso la tecnologia, e quindi raccontavamo di Don Cosimo Schena, uno psicologo e sacerdote brindisino che ha creato appunto l'app Custodi della Luce, un'applicazione che propone delle preghiere, che mette però sulla piattaforma anche dei mezzi per meditare, per ridurre lo stress, per combattere le sfide quotidiane, per migliorare anche l'autostima. Quindi uno spazio che vuole accogliere un po' tutti. E difatti, da quando è nata questa applicazione, sono state già 20.000 le persone che hanno scaricato questa applicazione, che è nata da pochissimo, e sono state registrate già 120 preghiere. Io vi chiedo che rapporto avete con la fede e vi chiedo se questa applicazione secondo voi può aiutare o no, può entrare nelle vostre giornate. Siete curiosi? Anche solo questo mi potete dire al 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ci fa credere per un momento che non sia martedì ma che sia sabato. Invece no, no ragazzi, è martedì. Dai, forza e coraggio, la settimana è appena iniziata, ma facendoci compagnia può andare meglio. Allora, ci stiamo raccontando quelle che sono le novità che riguardano la Puglia e che dalla Puglia partono per arrivare ovunque nel mondo, e parlavamo di quest'app Custodi della Fede, che è stata creata per dare un'opportunità a chiunque voglia approfondire il proprio legame con la fede cristiana, in questo caso grazie ad un'applicazione che è scaricabile, quindi giovani ragazzi, aperta a tutto e a tutti. E vi chiedevo, ma che ne pensate di questo, cioè che la fede incontra le nuove tecnologie? È giusto? È ingegnoso? Oppure ci si allontana un po' da quell'essenza pura della Chiesa? Non lo so. Intanto c'è Chiara, mamma di due ragazzi da Francavilla, che ci scrive: se l'applicazione può aiutare i ragazzi a migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, ci vedo un'opportunità. Oggi bisogna saper parlare il linguaggio dei giovani per attrarre la loro attenzione. Per cui, ecco, abbiamo un primo feedback positivo. Ovviamente potete continuare a dirci la vostra se vi va al 347 7272274. Questo è il nostro numero WhatsApp. Intanto noi abbiamo un bel brano da ascoltare. Irama, sempre sul pezzo, arriva con la sua Cabana.

questo martedì speriamo che il paracetamolo non l'abbia dovuto prendere nessuno, sapete quel mal di testa da inizio settimana, perché comunque il martedì è fratello se non gemello del lunedì, non è che, però con la musica dico va sempre meglio, soprattutto quando ci incuriosisce, stuzzica anche quelle nuove sonorità, perché quello che stiamo per ascoltare è un nuovo brano di Chris De Serandi che è stato pubblicato proprio da poco, è arrivato in radio ed è un brano solare, quello di cui abbiamo bisogno, un brano solare che mescola il pop alle sfumature indie, un testo che ci riguarda perché celebra la libertà, i tramonti, quelli estivi, l'amicizia, infatti si intitola Quei bei vecchi tempi. Pensate ai vostri bei vecchi tempi, sicuramente vi verrà in mente qualche immagine, non lo so, delle serate estive vissute con gli amici o con la famiglia mentre accendevate il barbecue, magari, non lo so, a voi spazio alla fantasia, mentre l'ascoltiamo insieme qui su Radio Selene, Chris De

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Inizia sempre con un A.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon martedì a tutti coloro che hanno appena acceso il volume, anzi hanno alzato il volume della radio. Siete con Rebecca Epifani sino alle 13 qui su Radio Selene per scandire i giorni in compagnia delle canzoni estive. Questa è quella di Annalisa.

colpiti da questo fil rouge che è la nostra musica. C'è chi la musica è pronta a farla dal vivo. Quest'oggi Bruno Mars è arrivato a Milano, ufficialmente ha postato una foto proprio 29 minuti fa per essere precisa, con 3 piatti di pasta di fronte a sé. Riconosco 2 carbonare e una matriciana, e ci ha scritto sotto: io sono carico di energia, non vedo l'ora di vedervi questa sera a Milano, che concertone ragazzi, uno di quelli che mi mancherà non vedere. Tra l'altro ha postato proprio la foto di Luciano Pavarotti con Nessun Dorma e l'acuto, mentre lui guarda questi 3 piatti di pasta. Sono un po' pesantucci però, Bruno?

quel vento che ogni tanto possiamo sentire sulla nostra pelle. Lo percepiamo caldo, ma lo percepiamo. E questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. Buongiorno, sono le 12 in punto.

0: Parano Huerte Mas, ma che energia e buon martedì a tutti gli amici che stanno ascoltando Radio Selene. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
4: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftchim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
3: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza

0: racconti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
1: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
0: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
2: Questa è Radio Selene.
10: E questo è ancora il nostro martedì mattina. Buongiorno a chi si trova nel traffico, a voi coraggiosi che dovete resistere. Dico in bocca al lupo, aumentate l'aria condizionata e anche il volume della musica. Arrivano Mei, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

David Bowie. Ma sì, balliamoci su che è meglio, perché certe volte quello che dobbiamo affrontare durante le nostre giornate ci mette in difficoltà, e allora meglio danzarci su. Dunque, ieri lo abbiamo anticipato, non volendo, parlavamo delle famiglie qui in Puglia che adottano un cane piuttosto delle famiglie che fanno un figlio, un dato che si andava ad equiparare, cioè ci sono tanti bambini in più nell'ultimo anno trascorso quanti cani sono stati adottati dalle famiglie. Il perché di questo può dipendere da scelte personali, sicuramente può dipendere però anche dalle difficoltà di gestione rispetto ad un nuovo figlio nato. Parlavamo soprattutto di quanto sia difficile trovare un posto negli asili nido, perché quando un bimbo nasce, ad un certo punto, se entrambi i genitori lavorano, naturalmente una soluzione bisogna trovarla. Avevamo anticipato quello che è un dato di fatto: proprio ieri sera è stato pubblicato un po' il bando degli asili nido comunali, e il dato è allarmante. A fronte di 907 richieste, 203 bambini trovano posto negli asili nido comunali, 704 restano fuori, e questo ci fa riflettere su quanto conciliare la vita lavorativa e la vita privata per molte famiglie sia una strada in salita. Non solo in salita, io dico in salita col fango, la pioggia e ostacoli, perché è un percorso veramente complicato, ragazzi. Un po' lo capisco da vicino. Comunque c'è da dire che 203 bambini trovano posto negli asili nido comunali, tutti gli altri che fine fanno? Possono andare a bussare agli asili nido pubblici, che oltre alla retta, che può essere più o meno, ecco, onerosa, non hanno posto nemmeno loro. Sapete perché? Perché visto che la situazione è completamente satura, le mamme più sagge, che si mettono a riparo, vanno ad iscrivere i propri bambini quando sono ancora incinte, cioè in grembo. Quindi accade una cosa che secondo me è piuttosto, come dire, non lo so, mi viene da dire paradossale, perché iscrivere un bimbo che non è ancora nato a me dà una forma d'ansia, però è una realtà. Sta di fatto che abbiamo un problema, e infatti i fondi del PNRR saranno proprio utilizzati e destinati a creare nuovi asili nido, ma una situazione che si sbloccherà probabilmente un po' di più solo l'anno prossimo. C'è da riflettere. Qualcuno di voi ha a che fare con questa problematica?

l'amore è l'amore è rivolto ai bambini, ai cani. A proposito dei cani, mi rivolgo a questo punto ai genitori dei cani, dei cucciolini che abbiamo con noi in casa. Occhio a chi vive a Terlizzi, però voglio dire occhio a tutti, perché? Perché il sindaco Michelangelo De Chirico ha firmato l'ordinanza, che sarà in vigore fino al 30 di settembre, che va a vietare a chiunque abbia un animale d'affezione, cani, gatti, ma un animale d'affezione in generale, di lasciarlo sul balcone o sulla terrazza al sole dalle 10 alle 18. È proprio vietato lasciare i nostri cuccioli lì. Certo che se abbiamo un po' di buon senso lo sappiamo anche noi, no? Però l'ordinanza arriva perché sono arrivate tantissime segnalazioni agli uffici comunali di animali lasciati spesso durante l'assenza dei proprietari in questi spazi esterni esposti alle temperature estive, che di questo periodo sono veramente micidiali, e quindi queste condizioni possono provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi e poi nei casi più estremi anche la morte dell'animale. Quindi applichiamo il buon senso, in primo luogo per il bene dei nostri amici a quattro zampe, in secondo luogo perché possono scattare multe che vanno dai 200 ai 600 euro. Quindi fate molta attenzione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

da Anna, tra i tanti che ci inviano un messaggio, ci mandano i propri saluti e un bel buongiorno. Allora, a proposito di caldo, il caldo incide su tutti, abbiamo visto sulla nostra pazienza, sì, sugli animali d'affezione che devono essere tutelati, ma anche sulla vegetazione, sui lecci in particolar modo. Parliamo degli alberi, a Bari ce ne sono tantissimi, sono circa 3600 gli alberi di leccio che contribuiscono alla bellezza della città. Pensiamo a Corso Cavour, per chi ci fosse stato, è impossibile immaginare questo corso senza i lecci, non avrebbe la stessa bellezza, lo stesso fascino. Eppure questo problema non riguarda solo il capoluogo pugliese, ma proprio in ambito europeo. Gli alberi stanno soffrendo, come noi tutti, il caldo. E quindi vediamo piante malate, piante secche, e poi in città l'utilizzo di fitofarmaci è molto limitato. Quindi come possiamo fare per aiutare questa vegetazione? Allora, il primo step sarà contemplare la potatura, la concimazione, portare più acqua per migliorare la salute delle piante. E poi c'è un altro intervento che mi ha stupito. Valuta l'introduzione controllata di insetti antagonisti. Alla lettura di insetti antagonisti il mio cuore si è fermato per un attimo, perché per me, che non ho un ottimo rapporto con gli insetti, ho iniziato a sudare. Che significa insetti antagonisti? Ci sono degli insetti che sono utili proprio nella biologia per contrastare il disseccamento dei lecci. Parliamo però, amici, delle coccinelle. Già in Emilia Romagna sono state utilizzate migliaia di coccinelle per abbattere questo fenomeno, e si sta valutando di fare lo stesso in quel di Bari. Che ne pensate? Vi farebbe piacere vedere un po' di coccinelle sparse in Corso Cavour? Ditemi la vostra. Intanto Elodie, mi ami, mi odi.

martedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia e che tra poco magari proveranno a ricordare la prima volta in cui sono andati in discoteca, quella volta in cui la pista da ballo è diventato un luogo accogliente. È così che torna Madonna con una novità, ricorda proprio la sua prima serata, quella che poi aprì anche la sua carriera. E allora ascoltiamo insieme Danceteria Madonna.

0: Radio Selene.
1: E a quest'ora che si apre quel leggero languorino, quella richiesta che il nostro stomaco ci fa, ti prego dammi qualcosa da sgranocchiare. E mentre provvediamo ad accontentarlo, ci nutriamo anche con la musica di Radio Selene. Ripartiamo da Jack Jackson, Upside Down.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ed è a questo punto della giornata che mi viene un po' di invidia per Bruno Mars, che dicevamo poco fa stava già mangiando due piatti di carbonara e una bella matriciana. Spero che non fossero tutti per lui, perché altrimenti il concerto questa sera potrebbe farlo con difficoltà, forse non sa quanto sono pesanti. Tornando alla musica invece, facciamo un salto negli anni 2000 con Spiller e la sua Groove Jet.

0: fine del nostro appuntamento di questo martedì. Grazie a tutti voi per esserci stati e per averci seguito. Io torno a darvi il buongiorno domani dalle 11 alle 13. Con me sempre Silvio Tempesta, che gestisce tutta la parte tecnica e che ringrazio. E vi ricordo che subito dopo di me la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, e che questo pomeriggio a farvi compagnia arrivano Gaia, Mariano e poi Paola. Linea al GR, noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Odontoiatra senza abilitazione a Barletta è quanto scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza, sequestrati beni per 2,7 milioni di euro, tra le accuse contestate autoriciclaggio ed esercizio abusivo della professione. È un cerignolano.

0: Bari, dove una donna di 79 anni è morta dopo aver accusato un malore mentre stava facendo il bagno. La vittima, una frequentatrice abituale della spiaggia, è stata subito soccorsa dai bagnini in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, giunta sul posto poco dopo. E dramma anche nelle acque di Santa Maria al Bagno, dove un 64enne ha perso la vita durante una battuta di pesca in apnea. Non vedendolo tornare nella notte, i suoi familiari avevano lanciato l'allarme. Il pallone segna sub zavorrato a circa 6 metri di profondità nei pressi della scogliera, ha consentito di delimitare l'area delle operazioni. Dopo alcune ore di ricerca all'alba, i sommozzatori hanno individuato il corpo dell'uomo ritrovato in assetto d'apnea. Il cadavere è stato rinvenuto a circa 100 metri dal pallone, segna sub. Si intitola Picasso, lo sguardo rivoluzionario, l'esposizione dedicata al padre del cubismo, prodotta da Navigar SRL, organizzata da Bas Culture con la collaborazione della Camera di Commercio di Bari. In mostra 100 opere tra litografie, acqueforti, ceramiche, fotografie, documenti d'archivio e manifesti per celebrare i 70 anni di carriera del genio che ha reinventato il linguaggio dell'arte moderna. La mostra sarà allestita nel Salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari dal 10 ottobre al 7 marzo 2027. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari.

0: sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di speed, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
2: Beach Tour 2026.
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Rividi. Vivi e rividi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Avevo

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Allora, microfono c'è, postazione pure, speaker fonico anche, musica sempre presente. E allora, benvenuti su Radio Selene, martedì 14 luglio e siamo di nuovo insieme. Ciao a tutti da Gaia, insieme dal lunedì al venerdì fino alle 17. Saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. Sono le 15:55 in questo momento proprio, e ammettiamolo, a quest'ora del pomeriggio l'unica spina che vorremmo staccare è quella del computer o quella delle luci dello studio. Non ci pensate, non lo fate, lo facciamo insieme, ok? Almeno virtualmente stacchiamo la spina per un po', godiamoci questo pomeriggio insieme e facciamoci compagnia. Quindi, amici all'ascolto, ve lo dico io qual è il modo per migliorare e svoltare la giornata: ascoltiamoci questa, i Police.

0: Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Questa è Radio Seleni.
5: 14 luglio, martedì pomeriggio caldissimo insieme a voi su Radio Selene, ai microfoni c'è Gaia, ciao a tutti. Tra pochissimo vi racconto quel che dice Forbes sui nostri ristoranti.

Sì, vi sentite un po' in GTA? No, no, siete su Radio Selene. Questa era l'energia di Dr. Dre, Nothing But a G-Tag dal 1992. Ciao, io sono Gaia e oggi vi porto in giro per la Puglia. Eh sì, perché se Caparezza cantava "Vieni a ballare in Puglia", beh, oggi la nostra regione non vi fa solo ballare, anzi vi fa mangiare, ma questo si sapeva, no? Però la nostra regione, che ancora una volta è sul podio delle mete turistiche più amate d'Italia, è stata certificata come patrimonio gastronomico da Forbes, dalla rivista importantissima, insomma, che ha selezionato i 15 ristoranti imperdibili qui in Puglia. Un terzo di questi gioielli si trova nel Salento. A Lecce infatti brillano l'alta cucina di Atenze con vista su Santa Croce e l'abbinamento piatti cocktail di Pezzetto. Invece se ci spostiamo sul mare, a Gallipoli c'è Lazzaro e Caterina, mentre nell'entroterra spiccano la creatività contemporanea della chef Valentina Rizzo alla farmacia dei Sani a Ruffano e poi il famoso spaghetto benedetto di Sinodia a Corigliano d'Otranto. Sono curiosa di sapere com'è fatto questo spaghetto benedetto. Ben 5 tappe invece toccano il Brindisino. Tra Stavelletri e Torre Canne c'è l'eccellenza dell'orto di Due Camini a Borgo Ignazia e poi le terrazze e beach club di Masseria Torre Maizza, l'eleganza di Cielo nel cuore di Ostuni e poi anche il lusso fronte mare di Canne Bianche. Invece nel barese troviamo Voulet a Loco Rotondo e poi la tradizione della pizza bassa de Il Tronco a Monopoli e anche Sale Blu a Capitolo. Poi invece nel Tarantino Forbes consiglia lo stile di Alcalidria, che bel nome, immerso nella riserva naturale di Stornara a Castellaneta Marina. E vabbè, una mappa di gusto tutta da gustare. Poi sappiamo, qui in Puglia c'è tanto da mangiare e c'è tanto anche da scoprire, a quanto pare. Vedete, sono venuti gli americani a dirci quali sono i ristoranti migliori in cui andare. Poi è tutto da assaggiare, ma non ci sono dubbi, i nostri ristoranti sono i migliori, mi permetto di dire. Posso adesso Harry Styles, American Girls.

Sì, Radio Selene e le sue canzoni. All'orecchie piace questo contenuto, devo dire. American Girls, Harry Styles. Bentornati, siete con Gaia ed è arrivato il momento della domanda di oggi. Quindi amici all'ascolto, qual è la vostra serata estiva ideale? Cosa fate di bello nelle sere d'estate? Magari siete in spiaggia, un classicone, oppure siete i tipi che rimangono a casa a guardare un film, giustamente dopo una giornata di lavoro, con questo caldo ci si vuole rilassare, giustamente. Io vi dico la verità, per me l'importante è passare il tempo in compagnia, questo poi prescinde dalla stagione. Ma voi invece come passate le vostre serate? Mandatemi un messaggio o una nota vocale al 347 7272 274 che io vi leggo oppure ascolto i vostri audio.

0: sia qualcosa.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie, grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
7: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Eccoci qui di nuovo su Radio Selene. Mario Venuti dal 1998. Sto per fare un sogno e spero che sogniate anche voi qui con noi su Radio Selene. Bentornati, io sono Gaia e poco fa vi ho chiesto cosa vi piace fare nelle sere d'estate. Vi leggo, allora Pierpaolo da Turi ci scrive focaccia e peroni sul muretto al mare. Vabbè, classicone, goloso, deciso e poi se c'è il venticello al fresco pure meglio, mi piace Pierpaolo. E poi invece c'è Serena da Rodi Garganico. Vado a caccia di eventi a cui andare con la mia famiglia, se ci sono siamo sempre presenti per fare qualcosa di diverso, bellissimo. Poi qui con sagre, feste in piazza, concerti, c'è sempre qualcosa da fare. Continuate a raccontarmi le vostre sere estive ideali al 347 72 72 274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

Una ballata dei Rolling Stones, Angie, su Radio Selene. Tra l'altro Angie, nome scelto a caso da Keith Richards perché bastava che suonasse bene col resto del testo. Adesso abbiamo una novità, ma nel frattempo leggo i vostri messaggi sulla vostra serata estiva ideale. Maria da Pisticci mi scrive: la mia serata ideale, panzerotto bollente o pizza in spiaggia con gli amici, ancora meglio se al tramonto. Io ho capito, insomma, che la spiaggia unisce un po' tutti i nostri ascoltatori anche di sera, e mi ha fatto venire pure fame, e siamo ancora alle 15:43, quindi ci vuole tempo. Vabbè, ci consoliamo con la musica, questa è nuova. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: Siete su Radio Selene, rimarremo insieme fino alle 17, ma adesso parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio con la voce internazionale di Neja, che incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ed eccoci qua di nuovo insieme, manca pochissimo alle 16. Benvenuti o bentornati su Radio Selene, siete in compagnia di Gaia e sì sì, la seconda ora scatta fra pochissimo, ma adesso Ritmo con Gaia, Bossa Nostra, e subito dopo Biagio Antonacci.

Sì, Biagio Antonacci non ne sbaglia una. You and me su Radio Selene, ma adesso facciamo un salto temporale nel 1989. Eh sì, dall'album Like a Prayer, ecco l'inno all'emancipazione firmato da Madonna. Forse non tutti sanno che questo videoclip iconico di ispirazione futurista, diretto dal grande David Fincher, all'epoca è stato il più costoso della storia della musica. Eh sì, ben 5 milioni di dollari, ma d'altronde la regina del pop proprio in questa canzone dice di non accontentarvi mai del secondo posto, quindi alzate il volume, energia, carico di energia con questa Express Yourself.

0: Radio Selene.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
0: Radio Selene.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene.
9: Siete su Radio Selene con me, Gaia. Ciao a tutti e grazie a voi che ci ascoltate, se avete già staccato dal lavoro o ancora resistete insieme a noi. Martedì pomeriggio 14 luglio, quindi io vi dedico questa, ve la regalo. Questo è Fulminacci con Maledetto Me.

Eccoci qua, dal 1989 in Mano Negra, una band tra l'altro guidata da Manu Chao, se proprio non lo sapevate, ecco qui una chicchetta. Ma andiamo avanti, sono le 16:12, siete su Radio Selene con Gaia. Leggevo questa notizia e pensavo, ma che bello quando la grande musica incontra le nostre eccellenze e poi anche lo sport. Parlo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, perché a brevissimo potremo ascoltare la colonna sonora ufficiale dei giochi con una voce strepitosa, caldissima e soprattutto tarantina. Vediamo se indovinate. Eh sì, sarà proprio

Mietta a interpretare l'inno e il brano simbolo di questa edizione, con una produzione musicale che accompagnerà tutto il conto alla rovescia all'evento, e diventerà un vero e proprio filo conduttore, un leitmotiv della manifestazione. Tra l'altro, ad accompagnare Mietta in questo brano ci saranno i musicisti dell'orchestra ICO Magna Grecia e il coro dei volontari. E sapete dove e quando verrà presentato in anteprima il videoclip ufficiale? Proprio oggi pomeriggio, martedì 14 luglio alle ore 18, nell'area Hospitality dello stadio Erasmo Iacobone, scelta poi non casuale perché lo Iacobone sarà proprio l'impianto che ospiterà la grandiosa cerimonia inaugurale dei giochi. E che omaggio alla cultura ionica, siamo fieri noi pugliesi, e poi chissà quanto lo siete voi ascoltatori tarantini. Quindi voi che potete fare un salto allo Iacobone, raccontateci la vostra, e mentre si fanno le 18 per il videoclip, noi ci ascoltiamo Il mio paese.

Sì, energia in questo pomeriggio con Serena Brancale, Levante ed Elia. Siete su Radio Selene e a proposito di ritmo e grandi novità, voglio passare al calcio. Eh sì, io parlo di calcio anche, posso? Perché c'è un annuncio ufficiale che sta facendo sognare il Salento, perché il Lecce torna agli anni Ottanta, però fa anche un salto al futuro, ora vi spiego. È ufficiale, perché a partire dalla stagione 2026-2027 il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi sarà Adidas. E sì, si tratta di un ritorno attesissimo dopo 34 anni dall'ultima volta, correva infatti il 1992, e sarà una partnership pluriennale che punta tutto sull'internazionalizzazione del club, unendo la storica identità salentina al brand e a tre strisce più iconico del mondo. E quindi c'è già una grandissima attesa per i nuovi kit da gara che verranno svelati prossimamente. Sono curiosa questa unione tra moda, diciamo, e calcio, bellissimo. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

0: Abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme qui su Radio Selene, ma voglio dirvi che sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Barimax e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Cake by the Ocean DNC con la voce di Joe Jonas. Ma passiamo dall'oceano a Bari per un momento. E lo so, in questo programma io vi faccio fare il giro della Puglia più volte, ma questo accade perché vale la pena parlare di certe cose. Infatti ieri sera a Bari è sbarcato un terremoto rock, Marilyn Manson alla Fiera del Levante in concerto con quasi 10.000 fan per l'unica e attesissima tappa al sud del Reverendo, che ha scatenato il popolo della notte tra atmosfere teatrali e hit immortali come Sweet Dreams. Quindi amanti del rock, baresi e non, spero con tutto il cuore che siete stati lì e anche voi lì sotto avete fatto tremare il palco e che vi siate soprattutto divertiti da matti. Ma ora cambiamo registro perché c'è Cesare Cremonini con Alaska Baby.

piacere per le orecchie, Lenny Kravitz dal 2000 con Again. Ma adesso abbiamo una novità musicale con un brano che è uscito a gennaio con l'album Tutto è Possibile, ma che è arrivato nelle radio proprio qualche giorno fa. E quindi sapete da dove arriva il suo nome d'arte? Sto parlando di Geôlière, che in francese significa secondino, ovvero guardia carceraria. Per lui però non è un simbolo di potere, perché a Napoli gli abitanti di Secondigliano vengono chiamati da sempre così. È il suo modo per portare il quartiere ovunque, quartiere che lui adora, lo sappiamo, e per il prossimo tour ha appena polverizzato ogni record con 6 date consecutive sold out allo stadio Maradona. Yeah. E sì, quindi ci ascoltiamo questa nuova, Un'ora, lui è Geôlière. Yeah.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: 16:50, si chiude qui il nostro martedì pomeriggio. Un grazie gigante a Gigi Savoni in regia e un saluto a tutti voi. Grazie per la compagnia. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 17 qui su Radio Selene. Lascio le chiavi a Mariano Pizzarelli e noi ci sentiamo domani. Che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: È tutto vero, pronti per cominciare questo appuntamento qui su Radio Selene. Buon martedì 14 luglio. Siamo già 14 luglio. Vedi come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Innanzitutto buon pomeriggio. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo. Per queste due ore insieme, pronto, carico, carichissimo. Anche Gigi Savoni in regia. Ringrazio per le chiavi dello studio da Gaia, che saluto, come al solito anche lei la trovate in diretta tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17 qui su Radio Selene. Dobbiamo dare un sacco di notizie, dobbiamo raccontarvi anche un po' della nostra estate di Radio Selene, ma dobbiamo parlare anche tanto di musica e ascoltarla soprattutto. La prima di oggi è meravigliosa ed è di Donna Summer.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
10: Dopo le 17 qui su Radio Selene, non so come siete messi in questo caldo pomeriggio, io comunque vi ricordo il nostro 347-7272-274. Adesso musica, c'è Noemi e poi If I Can't Have You, Evan Elliman.

cinema usciva La febbre del sabato sera e c'era anche nella colonna sonora questa If I Can't Have You, Yvonne Elliman, che avete ascoltato qui su Radio Selene. Parliamo un attimo di questa, come la possiamo chiamare, di questo collegamento tra il Qatar e la città di Brindisi. Voi vi chiederete in che senso? Allora, due giorni fa è scomparso lo sceicco del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani. Che nome è, Mariano, può dire lui. Ha 74 anni. Cosa c'entra con Brindisi? Era l'estate del 1997. Nel quartiere delle Sciabiche, ok? Cioè nelle calde ore della controra, che da noi in Puglia è fondamentale, uno straniero molto elegante passeggia sul lungomare. Ha un bisogno urgente, ma trova tutto chiuso. A notarlo, l'unica persona è Teresa Borsetti, all'epoca una signora 68enne. Vedendolo in difficoltà, gli apre la porta di casa e gli permette di usare il bagno, senza sapere che quell'uomo sarebbe stato il futuro emiro del Qatar. 21 anni dopo, quindi agosto 2018, lo sceicco attracca con il suo yacht di 124 metri nel porto di Brindisi. Gli uomini della sua scorta iniziano a cercare questa signora tra i vicoli del centro storico di Brindisi.

e la trovano. La trovano. Quindi la portano a casa, incontrano l'emiro, lei, la signora, circondata dai suoi 10 figli, decine di nipoti e pronipoti, sul tavolo caffè e purciduzzi, che sono queste tradizionali frittelle al miele. L'emiro, prima di ripartire, le lascia un regalo, non si è mai saputo di che tipo di regalo si parlasse, e dei biglietti aerei già pagati per permettere a tutta la famiglia di visitare il Qatar. Un gesto di spontaneità. Di spontanea generosità, ecco, mettiamola un po' così. Ad oggi la signora ancora ha quel ricordo vivido di questo emiro. Ogni tanto quei gesti vanno fatti, anche se non sei l'emiro del Qatar. Adesso subito, Francesco Gabbani.

0: Estate, tempo di mare, tempo di divertimento, quindi tempo di...
1: Beach Tour!
0: Come sapete benissimo, noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026, un'esplosione meravigliosa di energia, di divertimento. Allora immaginate, la radio in diretta in riva al mare, c'è la musica, i giochi da fare tutti quanti insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto, e poi siamo ovunque sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Voglio parlarvi delle prossime tappe del Beach Tour. Domenica 19 luglio Lido Gogò, Campo di Mare, San Pietro Vernotico, e vi do anche una piccola anticipazione. Sabato 1 agosto Zenzero Beach Club, San Foca. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzi dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

questo, era questo il titolo, Mare Mare, Luca Carboni qui su Radio Selene, 31 minuti, quasi 32 dopo le 17 sarà a Trani Luca Carboni, in concerto venerdì 21 agosto, quindi per chi fosse curioso lo può fare. A proposito di Puglia, a proposito di auto che utilizzava Luca Carboni, ecco, sta andando di moda in questo periodo organizzare dei picnic vintage in Puglia a bordo di auto d'epoca. È qualcosa di nuovo. Allora, immaginate, cielo azzurro non sopra Berlino, ma un cielo azzurro che avvolge l'atmosfera, finestrini abbassati per farsi accarezzare dal vento, il sole che tramonta o sulle campagne o sul mare, sulle coste pugliesi. Un tour operator proprio pugliese ha creato, come si dice, un experience. Sì, è arrivato. Un experience. Dei picnic originali con l'idea di trasmettere relax e tranquillità, ok? Attraverso l'uso delle auto d'epoca si permette a questi viaggiatori un viaggio indietro nel tempo, sospesi tra gli anni 50 e 60, godendo dei nostri panorami della Puglia. Gli itinerari sono completamente personalizzabili. Nell'offerta è inclusa la scoperta dei prodotti tipici dell'enogastronomia pugliese, quindi focacce, friselle, salumi, formaggi, frutta e dolci locali, una selezione di vini pregiati pugliesi, una degustazione guidata in compagnia di un esperto di olio extravergine d'oliva pugliese, e il resto lo fa la nostra terra meravigliosa che è la Puglia. Posti vuoti? Sì, dice così questa canzone dei Comacose.

Catena quel corpo, dicono questo in questa canzone, i Black Eyed Peas dal 2010, qui su Radio Selene 17:40. Una che si scatena e scatena quel corpo è la giovane, perché è ancora giovane, rapper Anna, perché è arrivato il momento di una novità. Qui su Radio Selene è uscito il 10 luglio il suo nuovo album, si chiama Million Dollar Babe, ed è un invito in generale tutto l'album a riconoscere il proprio valore in quanto donna. E in questa canzone lo dice ancora meglio, si chiama White Girl Wasted.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: musica ad ascoltare, due canzoni, Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, e poi Come nei film, Ramazzotti e Max Pezzali. Radio
1: Serena. Salida del vuelo con destino a la

sono passati anche da Bari Eros Ramazzotti e Max Pezzali per i loro rispettivi tour, tutti pieni dei karaoke viventi. Adesso qui su Radio Selene mettiamo una canzone di un altro cantante i cui concerti sono dei karaoke. Questa canzone del 1993 descrive già allora una società frenetica, oggi sarebbe velocissima, e materialista, dove spesso ci si sente persi, e quindi serve un canto per rappresentare questo bisogno umano e spirituale di vivere. Raff, il canto su Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: settembre torna Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
1: Festivarz in piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Questa è Radio Selena.
6: Ancora buon pomeriggio da Radio Selena. Tra poco parliamo di quei mestieri che sognavamo di fare da bambini. Se ce l'avete presenti quei momenti lì, vi ricordo il nostro 347 7272 274. Adesso subito Heroin dei Maroon 5 e poi Jovanotti con E non hai visto ancora niente.

2016 Jovanotti faceva uscire questa "E non hai visto ancora niente" qui su Radio Selene. Jovanotti, secondo me, da bambino come mestiere voleva fare Jovanotti, era l'unico mestiere possibile immaginabile. No, parliamo di lavoro, perché solo una persona su cinque fa quello che sognava da bambino. Per esempio, Papa Francesco, figura indimenticabile, voleva fare il macellaio, perché nel mercato che frequentava con la sua mamma vedeva il macellaio e diceva: io voglio fare quello. Luca Carboni, che abbiamo ascoltato poco fa qui su Radio Selene, in una sua canzone cantava di un bambino che da bambino voleva fare il benzinaio, ok? Quasi tutti abbiamo pensato a una carriera da piccoli, che poi nel bene e nel male non è diventata la nostra professione d'adulti, ok? C'è uno studio di Glicone, che è un'azienda leader nelle risorse umane del tech, dice che solo un italiano su cinque svolge la professione che sognava da bambino. Attenzione, più del 60% degli intervistati ha dichiarato di impegnarsi ogni giorno comunque per riuscire a fare il lavoro dei propri sogni. E quindi io, arrivato a questo momento, in questo pomeriggio, martedì 14 luglio 2026, alle 18:18, vi volevo chiedere: qual è il mestiere che sognavate di fare da bambini? E poi magari, se ci siete riusciti oppure meno, ditemelo ovviamente al 347-7272-274. Nota vocale o messaggio scritto. Noi siamo qua, eh.

Radio Selene 18 e 21 con Mariano fino alle 19. Si parlava di quei mestieri che avremmo voluto fare, che sognavamo di fare da bambini, e poi non sempre è così facile, non sempre ci si riesce. Al 347-7272-274 ci state rispondendo. Per esempio Rosa da Corato mi scrive proprio con i tre puntini di sospensione: dottoressa, puntini di sospensione, ma faccio la parrucchiera. Che anche questa è una cosa, vabbè, ma voglio dire, alla fine sono cose che sogniamo di fare da bambini. Perché? Perché magari ci hanno regalato un giocattolo, perché abbiamo anche un po' idealizzato questa cosa. Questo messaggio prossimo è molto bello. Piero da Cisternino: era il 1994, facevo il DJ nelle feste, quindi proprio, sai, piccolino, ragazzino, sognavo di farlo come lavoro, sono felicemente una guardia giurata. È chiaro che sono due mestieri molto diversi, ma era proprio il... Per esempio, io sognavo di fare Fiorello, e non ci so, vedi che alla fine non sempre ci si riesce. Adesso c'è Robbie Williams con la sua Lost.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

vent'anni dall'uscita di questa Starlight dei Muse qui su Radio Selene, 18:33. Dobbiamo parlare un po' di qualcosa che sta accadendo nella nostra Puglia, che è un allarme: l'invasione dei pappagalli verdi in Puglia, i cosiddetti parrocchetti. Perché? Perché stanno devastando, col Diretti Puglia ha lanciato l'allarme, stanno devastando mandorleti e frutteti. Ricordiamo che la Puglia è la prima regione italiana per superficie coltivata a mandorlo, con oltre 19.000 ettari, circa un terzo della produzione nazionale. Sostanzialmente gli uccelli stanno prendendo di mira soprattutto i mandorleti, rompendo il guscio dei frutti per nutrirsi del seme e quindi compromettendo anche ciliegi, albicocchi, i fichi e altre culture frutticole. Perché sono qua questi parrocchetti? Perché siete venuti fin qua? Per via della tropicalizzazione del clima, no? Ci lamentiamo dei 35, 37, 30, 40 gradi e quindi si sono colonizzati in tantissimi centri pugliesi, da Molfetta fino a Bari, Bitonto, l'Alta Murgia, anche Barletta. Barletta è preda di questi parrocchetti, quindi bisogna fare qualcosa. Ecco, l'importante è che non facciamo troppo del male a questi poveri parrocchetti. Bisogna trovare un equilibrio. Adesso torniamo negli Stati Uniti. Lui è Benson Boone e questo è Mystical Magic.

versione reggae di Eric Clapton di questo classico Knocking on Heaven's Door 1977 qui su Radio Selene 18:41, chiudendo un pochino la pratica. Che mestiere sognavate di fare da bambini? E Laura da Latiano, quindi siamo in provincia di Brindisi, scrive: io avrei voluto fare la musicista, andare al conservatorio, poi forse ho avuto terrore del lungo percorso e ho fatto l'infermiera. Ora dopo un anno sto ricominciando a suonare, è troppo bello, anche se è stato difficile riprendere. E vabbè, comunque è giusto anche così. Invece, a proposito di amici, senso di libertà che si prova a stare, ad essere con gli amici di sempre, di questo parla questa novità che mettiamo adesso su Radio Selene. Lui è inglese, si chiama Chris De Sarandi e la canzone si chiama proprio così, I giorni belli.

0: Questa è Radio Selene.
1: 18:47, purtroppo abbiamo già finito, è già volata questa puntata di questo martedì 14 luglio 2026 qui su Radio Selene. Io ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica e tra poco arriva Paola Cisternino fino alle 21. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera cari amici di Radio Selene, ben ritrovati questo martedì sera insieme come sempre da questo momento dritti dritti fino alle 21 in diretta. Io sono Paola Cisternino, dall'altra parte Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete. Tra poco lanciamo anche l'argomento che abbiamo scelto per questa serata. Intanto iniziamo con Bruce Springsteen.

0: niente un fuoco d'artificio.
1: Perdutamente, Achille Lauro qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Allora, la politica ha deciso di cimentarsi nella disfida delle preferenze della nuova legge elettorale e alla Camera sta già succedendo di tutto. Peraltro i timori e la contrarietà in Forza Italia e nella Lega si sono volatilizzati nella mattinata. E ora sulla proposta di reintrodurre le preferenze fatta appunto da un emendamento concordato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati converge tutto il centrodestra. Non solo, ma lo stesso Vannacci ha detto che la sua rappresentanza voterà a favore di quell'emendamento. Resta l'incognita del voto segreto, perché a parole sono d'accordo tutti, poi siccome i posti sono una cosa seria dal punto di vista di chi ci si siede sopra, sono in molti a pensare che col voto segreto molti nel centrodestra poi tenterebbero di opporre un no, ed è per questo che il PD soprattutto chiede che si voti praticamente tutto a scrutinio segreto. E contro chi si mette contro questa ipotesi? Proprio Giorgia Meloni, che dice: gli italiani hanno il diritto di sapere cosa pensa ogni singolo parlamentare di questa riforma della legge elettorale, di questi cambiamenti, dell'introduzione del voto di preferenza, e quindi il voto segreto non ha da esserci. Vedremo come andrà. Sicuramente queste saranno giornate che verranno ricordate per l'animosità e anche per i calcoli che si faranno sotto banco da parte dei parlamentari, perché in gioco c'è chi vincerà l'anno prossimo, ma più in piccolo anche chi tornerà in Parlamento l'anno prossimo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
2: Radio Selene.
7: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
8: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Questa è Radio Selene.
1: 7 minuti dopo le 19, ancora un buon martedì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre in diretta fino alle 21. Tra poco sveleremo anche l'argomento che abbiamo scelto per questo appuntamento. Intanto buona domenica di Saif.

Guarda, più che altro quello che d'estate si mangia, quindi non lo so, l'anguria, i gelati, quello che volete, un cibo prettamente estivo del quale ognuno di noi non riesce a fare a meno, ognuno ha la sua fissazione personale. Io vorrei sapere da voi di cosa vi abbuffate quando arriva l'estate. Molto semplice come domanda: quello che vi piace, quello che giustamente è giusto anche in estate, oramai la prova costume, io direi che è bella che è andata, se siamo già insomma alla metà di luglio. C'è magari ancora chi si ostina, chi si vuole tenere in forma, ma comunque anche quel piccolo peccato di gola lo si fa quando si è ghiotti di qualcosa. Io personalmente quest'anno avevo deciso di dire stop all'anguria, che è una cosa che ogni anno compro in quantità industriali, ma ahimè è arrivato internet che mi ha proposto queste ricette virali, cioè non so se l'avete visto, penso di sì. Prendete un'anguria, la tagliate, la congelate, ci scavate un piccolo buco, ci mettete un pochino di latte, un goccio di latte, e lì a ravanare con il cucchiaio viene fuori una granita che fondamentalmente è fatta solo di frutta. Ora, chi sono io per non provare questa cosa? Sono andata a ricomprare l'anguria, ce l'ho in freezer, domani ricordatemi questa cosa, così vi faccio sapere se effettivamente è buona come sembra oppure no. Quindi la domanda è: cosa non riuscite a non mangiare d'estate, cos'è che veramente mangiate in quantità industriali? 347 72 72 274 è il numero per poter inviare i vostri messaggi WhatsApp. Inviateci dei vocali, è bello anche sentire la vostra di voce, non solo la mia.

La voce di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene. Sono già arrivati i vostri messaggi, lo ripeto, stiamo parlando di cibo. Cos'è che d'estate non riuscite proprio a non mangiare, anzi le abbuffate? Ci avete scritto da San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. Lucia dice: i ghiaccioli di tutti i tipi li faccio anche io personalmente. Immagino adesso con lo stampino, ci sono quelli in silicone o comunque adesso ce ne sono tantissimi dove tu ci metti lo sciroppo o magari direttamente anche il succo, lo metti in freezer e hai fatto, effettivamente è abbastanza semplice, anche buono. Da Bari Alessandro dice: i panzerotti, che diciamo non è un cibo tipicamente estivo, però ognuno mangia quello che vuole. Mentre da Taranto Laura ci scrive: le friselle ai cereali. Ecco, la frisa già è una roba che appunto si mangia quasi prettamente d'estate. Andiamo avanti qui su Radio Selene, arriva Bini.

0: Martedì sera qui su Radio Selene si parla di un bel appuntamento, quello a Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, le mostre, gli incontri d'autore e anche eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. È un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Il prossimo appuntamento domenica 19 luglio. La voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e anche le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Sting qui su Radio Selene, 19:35 minuti. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, dal mattino e fino a sera. Temperature massime in aumento fino a 39 gradi, venti deboli e mari poco mossi.

Sunday con Next to Me qui su Radio Selene, come sempre la musica, la nostra musica, quella bella, non può mancare, ragion per cui adesso ascoltiamo una delle canzoni che sta facendo esplodere Ibiza, si chiama State of Mind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Beach Tour 2026.
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, con voi fino alle 21, mi raccomando restate con noi, seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Due canzoni di fila, quella di Giorgia e poi arrivano i Jungle.

The Wave in the Jungle qui su Radio Selene, le 19:56 minuti, in diretta come sempre fino alle 21, con tantissimi argomenti che abbiamo ancora da trattare e soprattutto tantissima bella musica da ascoltare, la nostra, quella di Radio Selene. Vi portiamo adesso, per esempio, nel 1983, Feels Like Heaven.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso qui su Radio Selene. Lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo DDL Sicurezza. Nel disegno di legge nuove disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza. Tra le norme introdotte con quel provvedimento c'era già una stretta antimaranza. Chi porta fuori casa e senza motivo valido un coltello di almeno 8 centimetri rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto avviene sui treni e sui bus si applica l'aggravante. La novità principale è un'estensione sul fermo preventivo nei confronti di manifestanti e persone ritenute pericolose per l'ordine pubblico. Ora può essere effettuato anche dai vigili urbani. Viene estesa inoltre la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Pertanto attueremo un blocco totale ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. In chiusura il calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro l'Inghilterra o l'Argentina in campo domani. Le due squadre, Francia-Spagna, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Le 28 minuti su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme, ma voi rimanete attaccati alla radio perché tra poco vi porto a Manduria, parliamo di ZTL e di multe. Intanto ascoltiamo To Love Somebody, Holly Humberstone.

il quale andiamo a Manduria, parliamo di zona ZTL e di multe. Sembra uno sketch comico, ma è tutto vero, perché a Manduria un carro attrezzi è entrato nella zona ZTL del centro storico su richiesta della polizia locale per rimuovere un'auto in sosta vietata. Il risultato è che è stato multato anche lui per accesso non autorizzato nella zona traffico limitato. Le telecamere al varco hanno registrato il passaggio senza riconoscere un'autorizzazione valida, cioè il problema è che le immagini mostrano chiaramente la sagoma di un carro attrezzi. Bastavano pochi secondi di attenzione per capire che non si trattava di un accesso abusivo non autorizzato. La ditta del soccorso stradale ha presentato istanza di annullamento in autotutela al sindaco, al segretario comunale e anche al comandante della polizia locale, allegando anche il verbale di rimozione come prova della chiamata ricevuta. È una vicenda, diciamo, che fa riflettere sul limite dell'automazione quando non è affiancata da un minimo di buonsenso o comunque almeno da un essere umano. Stare con

più. Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Selene? Continuano ad arrivare i vostri messaggi. L'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi riguarda il cibo e l'estate. Di che cosa vi abbuffate l'estate? Da Biscegli, Angelica ci scrive birra. Effettivamente l'estate è una di quelle cose dove una bella birra ghiacciata non deve mancare mai. Da Corato ci dite l'anguria. E poi devo leggere un messaggio che ha poco a che fare con l'argomento, però volevo salutare questa bella famigliola che si trova in auto, stanno andando a Ruvo a vedere uno spettacolo e quindi sono in auto, ci stanno ascoltando, quindi salutiamo Girolamo da Bisceglie e Antonella e anche i nipotini Francesco e Maria Chiara, sono tutti in auto, ci stanno ascoltando, mi raccomando, buon viaggio. Nel frattempo qui su Radio Selene in diretta ancora fino alle 21, continuate pure a scriverci 347 7272 274 e il numero per inviare i vostri messaggi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

Break con What I Am qui su Radio Selene. Si parla di soldi, si parla di testamento, in particolare andiamo a Misagne in provincia di Brindisi. È riemerso questo testamento dopo 35 anni e ha sconvolto la successione già chiusa e ha trascinato un'intera famiglia in tribunale. C'è questo atto pubblico redatto nel 1990 che è rimasto per decenni custodito nell'archivio notarile. È venuto fuori ora e ha ribaltato la successione legittima aperta nel 2020. In base a questo documento la vedova risulta essere erede universale. Per questo motivo l'amministratore di sostegno della vedova, della signora, ha chiesto la restituzione dei soldi incassati tramite le vendite di un immobile, dei titoli e di oltre un chilo d'oro per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Adesso la vicenda è all'esame del Tribunale Civile di Lecce. Resta il fatto che sono passati 6 anni oramai e vabbè che comunque si tratta di 1 milione d'euro, ma bisogna comunque anche vedere quanti sono questi parenti, cioè bisogna recuperare un sacco di soldi.

Si chiama Voodoo Love, Ermal Meta qui su Radio Selene. Questa canzone in particolare con la voce di Arabe De Palo. 20 e 41 minuti, andiamo con un'altra coppia, Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: 20 e 50 minuti, siete su Radio Selene, ancora un buon martedì sera, ci stiamo avvicinando piano piano verso la conclusione di questo appuntamento, ma intanto, come sempre, ascoltiamo due dischi di fila. This is the last time, The Kane, immediatamente dopo, stessa direzione di Paola Iezzi.

Si chiama Stessa Direzione, Paola Iezzi qui su Radio Selene e stiamo praticamente per concludere, anzi abbiamo quasi finito l'appuntamento di questo martedì sera insieme su Radio Selene. Come sempre poi ci ritroveremo chiaramente per tutto il resto della settimana. Intanto vi porto nel 1985, avrete riconosciuto sicuramente la canzone che sta per arrivare, si chiama Money's Too Tight to Mention e loro ovviamente sono Simply Red.

0: Magnetic pausa, ultimo disco per quest'oggi. Abbiamo terminato, cari amici, quindi salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per aver curato la parte tecnica di questo programma e noi torniamo domani dalle 19 alle 21. Passate una buona serata, ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera con voto segreto ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC alla legge elettorale che prevedeva insieme al capolista bloccato la possibilità di barrare fino a 3 preferenze della stessa lista. La bocciatura è arrivata per un solo voto, 188 no e 187 sì. La leader del Partito Democratico Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Dall'estero, Donald Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con il leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il presidente USA, che minaccia di mirare anche al sito nucleare iraniano di Pickax Mountain, sebbene giudichi ancora possibile un'intesa con Teheran. Intanto missili dai Pasdaran contro due petroliere degli Emirati e una norvegese. Le tensioni fanno correre il petrolio sopra gli $80. Addio intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Per la cronaca, un incendio in Belgio nel cuore di Bruxelles ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, comprensorio residenziale nel cuore della capitale. Non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di 2 vittime, altre di 4 corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato che non c'è certezza. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Il calcio in chiusura: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoriti i bleu del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olysee e Due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e a una super difesa che finora ha subito un solo gol. Non ho paura della Francia, siamo campioni d'Europa, la sfida del talento 19enne del Barcellona. Domani Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios, albiceleste in campo con la maglia blu in onore della sfida alla Azteca dell'86. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Beach Tour!
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 17 luglio dalle 21 ti aspetta l'anima intimista e poetica dei Tiro Mancino con un live emozionante. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.

Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Alla Camera, con il voto segreto, ha bocciato l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC sulle preferenze e capolista bloccati. I favorevoli sono stati 187 e i contrari 188. Elezioni e dimissioni. Dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze si sono levati questi cori dall'opposizione. Ci abbiamo provato ma ha vinto di nuovo la palude, ha commentato la premier Meloni. La leader del PD Schlein dice: il governo ha fallito, andate a casa. Anche il leader del Movimento 5 Stelle Conte chiede di aprire la crisi di governo e di andare a casa. Intanto nuove norme antimaranza nel DDL sicurezza varato dal CDM. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del potere di effettuare il fermo preventivo, ovvero solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute nel decreto sicurezza approvato il 5 febbraio scorso, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Le nuove misure contro la criminalità giovanile sono arrivate dopo che al Colosseo lo scorso 2 luglio un gruppo di ragazzi aggredì poliziotti e agenti della polizia locale danneggiandone l'auto. Uno di loro, un 18enne, in virtù della sua pericolosità sociale, è stato poi espulso. Per la cronaca, almeno 5 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy, oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore, sono tutte vittime sul lavoro, ha precisato la procuratrice Valentina Marocchi. Il bilancio potrebbe salire. Il rogo si è propagato nei 3 vani dell'ascensore dell'edificio. Le fiamme avrebbero coinvolto anche un montacarichi poi precipitato. Alcuni operai di un cantiere ancora aperto sono stati evacuati. Difficili le operazioni di recupero dei corpi, anche per questo il numero delle vittime è considerato provvisorio. Il ministro belga dell'interno Quintin si è detto sconvolto dalla tragedia. Il re Filippo e il premier De Wever seguono la situazione sul posto. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare poi a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature oltre i 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. 10 militari sono rimasti feriti in Friuli dopo essere stati colpiti da un fulmine. E intanto i rider scioperano sempre per il caldo, oggi in Piemonte, domani a Milano e Firenze. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto sulla legge elettorale con i franchi tiratori che affossano le preferenze. Nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, l'emendamento di Fratelli d'Italia sul quale Meloni aveva messo la faccia non regge allo scrutinio segreto alla Camera e viene bocciato per un solo voto, 188 contro 187. Almeno una trentina i voti mancanti, caccia dunque ai traditori. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni. Avete fallito, andate a casa, dicono. Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude, dice invece Meloni, che tuttavia riconosce che in maggioranza sono mancati diversi voti e su questo serve una riflessione. Il ministro Tajani parla di incidente di percorso, ma assicura che si va avanti. In ogni caso, ricorda la Russa, si potrà giocare un secondo tempo al Senato, dove sul punto non è previsto il voto segreto e si potrà modificare quanto votato alla Camera. In serata poi bagarre in aula con le opposizioni che occupano i banchi del governo. Fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo, con la possibilità di arresto differito. Arriva la nuova stretta antimaranza del governo con il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al disegno di legge sulla sicurezza. Accanto alle misure già previste dal testo originario, ho introdotti 5 nuovi articoli. Nel provvedimento inserita anche la norma sulla procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni nei confronti di agenti di polizia, ora possibile solo con querela di parte. E siamo alla cronaca, 6 morti, 6 vittime sul lavoro. È il terribile bilancio dell'incendio scoppiato stamattina nel cantiere della Torre Oxy, nel pieno centro di Bruxelles. Il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco di Bruxelles. Il ritrovamento dei corpi in serata, dopo un intervento di ore dei soccorsi, per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, precipitati entrambi. Le 6 vittime erano tutte nel primo ascensore. Il ministro dell'interno belga è sconvolto, anche il re e il premier De Wever si sono precipitati sul posto. Voltiamo pagina, la colonnina di mercurio ha già sfiorato i 40 gradi oggi in alcune località della Sardegna, ma il peggio deve ancora avvenire. Il culmine della terza ondata di calore è previsto infatti tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di domani alle 15 di giovedì. Già da domani sono però in arrivo violenti temporali, specie al nord, e la protezione civile ha previsto allerta gialla per le piogge in 2 regioni, Veneto ed Emilia-Romagna. Un quadro di allerta non solo ambientale in aumento con la canicola, sono anche possibili rischi per la salute fisica e mentale. Il calcio in chiusura, un gol per tempo e la Spagna si regala un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Non è riuscito nulla stasera, la favoritissima Francia ha annullato il poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise 2. La Spagna dunque vola in finale con 2 gol dopo aver dominato una Francia irriconoscibile. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Allora, microfono c'è, postazione pure, speaker fonico anche, musica sempre presente e allora benvenuti su Radio Selene, martedì 14 luglio e siamo di nuovo insieme. Ciao a tutti da Gaia, insieme dal lunedì al venerdì fino alle 17. Saluto e ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica, sono le 15:55 in questo momento proprio e ammettiamolo, a quest'ora del pomeriggio l'unica spina che vorremmo staccare è quella del computer o quella del le luci dello studio, non ci pensate, non lo fate, lo facciamo insieme, ok? Almeno virtualmente, stacchiamo la spina per un po', godiamoci questo pomeriggio insieme e facciamoci compagnia, quindi amici all'ascolto ve lo dico io qual è il modo per migliorare e svoltare la giornata, ascoltiamoci questa, i Police.

0: Radio Seleni.
1: 14 luglio, martedì pomeriggio caldissimo insieme a voi su Radio Selene, ai microfoni c'è Gaia, ciao a tutti. Tra pochissimo vi racconto quel che dice Forbes sui nostri ristoranti in Puglia, ma noi intanto stacchiamo la spina con la musica. Con Dr. Dre, ma adesso Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Sì, vi sentite un po' in GTA? No, no, siete su Radio Selene. Questa era l'energia di Dr. Dre, Nothing But a G-Tag dal 1992. Ciao, io sono Gaia e oggi vi porto in giro per la Puglia. Eh sì, perché se Caparezza cantava "Vieni a ballare in Puglia", beh, oggi la nostra regione non vi fa solo ballare, anzi vi fa mangiare, ma questo si sapeva, no? Però la nostra regione, che ancora una volta è sul podio delle mete turistiche più amate d'Italia, è stata certificata come patrimonio gastronomico da Forbes, dalla rivista importantissima, insomma, che ha selezionato i 15 ristoranti imperdibili qui in Puglia. Un terzo di questi gioielli si trova nel Salento. A Lecce infatti brillano l'alta cucina di Atenze con vista su Santa Croce e l'abbinamento piatti cocktail di Pezzetto. Invece se ci spostiamo sul mare, a Gallipoli c'è Lazzaro e Caterina, mentre nell'entroterra spiccano la creatività contemporanea della chef Valentina Rizzo alla farmacia dei Sani a Ruffano e poi il famoso spaghetto benedetto di Sinodia a Corigliano d'Otranto. Sono curiosa di sapere com'è fatto questo spaghetto benedetto. Ben 5 tappe invece toccano il Brindisino. Tra Stavelletri e Torre Canne c'è l'eccellenza dell'orto di Due Camini a Borgo Ignazia e poi le terrazze e i beach club di Masseria Torre Maizza, l'eleganza di Cielo nel cuore di Ostuni e poi anche il lusso fronte mare di Canne Bianche. Invece nel barese troviamo Voulet a Loco Rotondo e poi la tradizione della pizza bassa de Il Tronco a Monopoli e anche Sale Blu a Capitolo. Poi invece nel Tarantino Forbes consiglia lo stile di Alcalidria, che bel nome, immerso nella riserva naturale di Stornara a Castellaneta Marina. E vabbè, una mappa di gusto tutta da gustare. Poi sappiamo, qui in Puglia c'è tanto da mangiare e c'è tanto anche da scoprire, a quanto pare. Vedete, sono venuti gli americani a dirci quali sono i ristoranti migliori in cui andare. Poi è tutto da assaggiare, ma non ci sono dubbi, i nostri ristoranti sono i migliori, mi permetto di dire. Posso adesso Harry Styles, American Girls.

Sì, Radio Selene e le sue canzoni. All'orecchie piace questo contenuto, devo dire. American Girls, Harry Styles. Bentornati, siete con Gaia ed è arrivato il momento della domanda di oggi. Quindi amici all'ascolto, qual è la vostra serata estiva ideale? Cosa fate di bello nelle sere d'estate? Magari siete in spiaggia, un classicone, oppure siete i tipi che rimangono a casa a guardare un film, giustamente, dopo una giornata di lavoro. Con questo caldo ci si vuole rilassare, giustamente. Io vi dico la verità, per me l'importante è passare il tempo in compagnia, questo poi prescinde dalla stagione. Ma voi invece come passate le vostre serate? Mandatemi un messaggio o una nota vocale al 347 7272 274, che io vi leggo oppure ascolto i vostri audio.

Eccoci qui di nuovo su Radio Selene. Mario Venuti dal 1998. Sto per fare un sogno e spero che sogniate anche voi qui con noi su Radio Selene. Bentornati, io sono Gaia e poco fa vi ho chiesto cosa vi piace fare nelle sere d'estate. Vi leggo, allora Pierpaolo da Turi ci scrive focaccia e peroni sul muretto al mare. Vabbè, classicone, goloso, deciso e poi se c'è il venticello al fresco pure meglio, mi piace Pierpaolo. E poi invece c'è Serena da Rodi Garganico, vado a caccia di eventi a cui andare con la mia famiglia, se ci sono siamo sempre presenti per fare qualcosa di diverso, bellissimo, poi qui con sagre, feste in piazza, concerti, c'è sempre qualcosa da fare. Continuate a raccontarmi le vostre sere estive ideali al 347 72 72 274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

Ballata dei Rolling Stones, Angie su Radio Selene. Tra l'altro Angie, nome scelto a caso da Keith Richards perché bastava che suonasse bene col resto del testo. Adesso abbiamo una novità, ma nel frattempo leggo i vostri messaggi sulla vostra serata estiva ideale. Maria da Pisticci mi scrive: la mia serata ideale, panzerotto bollente, pizza in spiaggia con gli amici, ancora meglio se al tramonto. Io ho capito insomma che la spiaggia unisce un po' tutti i nostri ascoltatori anche di sera, e mi ha fatto venire pure fame, e siamo ancora alle 15:43, quindi ci vuole tempo. Vabbè, ci consoliamo con la musica. Questa è nuova, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.

0: Siete su Radio Selene, rimarremo insieme fino alle 17, ma adesso parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Prossimo appuntamento domenica 19 luglio con la voce internazionale di Neja, che incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Durante il concerto saranno eseguiti alcuni dei successi internazionali di Neja, riarrangiati dallo stesso Milici, e brani del nuovissimo lavoro discografico del musicista in prima assoluta. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qua di nuovo insieme, manca pochissimo alle 16. Benvenuti o bentornati su Radio Selene, siete in compagnia di Gaia e sì, la seconda ora scatta fra pochissimo, ma adesso Ritmo con Gaia, Bossa Nostra, e subito dopo Biagio Antonacci.

Sì, Biagio Antonacci non ne sbagliai una. You and Me su Radio Selene, ma adesso facciamo un salto temporale nel 1989. Eh sì, dall'album Like a Prayer, ecco l'inno all'emancipazione firmato da Madonna. Forse non tutti sanno che questo videoclip iconico di ispirazione futurista, diretto dal grande David Fincher, all'epoca è stato il più costoso della storia della musica. Eh sì, ben 5 milioni di dollari, ma d'altronde la regina del pop proprio in questa canzone dice di non accontentarvi mai del secondo posto. Quindi alzate il volume, energia, carico di energia con questa Express Yourself.

0: Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene con me, Gaia. Ciao a tutti e grazie che a voi che ci ascoltate, se avete già staccato dal lavoro o ancora resistete insieme a noi. Martedì pomeriggio 14 luglio, quindi io vi dedico questa, ve la regalo. Questo è Fulminacci con Maledetto Mento.

Eccoci qua dal 1989 in Mano Negra, una band tra l'altro guidata da Manu Chao, se proprio non lo sapevate, ecco qui una chicchetta. Ma andiamo avanti, sono le 16:12, siete su Radio Selene con Gaia. Leggevo questa notizia e pensavo, ma che bello quando la grande musica incontra le nostre eccellenze e poi anche lo sport. Parlo dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, perché a brevissimo potremo ascoltare la colonna sonora ufficiale dei giochi con una voce strepitosa, caldissima e soprattutto tarantina. Vediamo se indovinate. Eh sì, sarà proprio Mietta a interpretare l'inno e il brano simbolo di questa edizione, con una produzione musicale che accompagnerà tutto il conto alla rovescia all'evento, e diventerà un vero e proprio filo conduttore, un leitmotiv della manifestazione. Tra l'altro, ad accompagnare Mietta in questo brano ci saranno i musicisti dell'orchestra ICO Magna Grecia e il coro dei volontari. E sapete dove e quando verrà presentato in anteprima il videoclip ufficiale? Proprio oggi pomeriggio, martedì 14 luglio alle ore 18, nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacobone. Scelta poi non casuale, perché lo Iacobone sarà proprio l'impianto che ospiterà la grandiosa cerimonia inaugurale dei giochi. E che omaggio alla cultura ionica, siamo fieri noi pugliesi, e poi chissà quanto lo siete voi ascoltatori tarantini. Quindi voi che potete fare un salto allo Iacobone, raccontateci la vostra, e mentre si fanno le 18 per il videoclip, noi ci ascoltiamo Al mio paese.

sì, energia in questo pomeriggio con Serena Brancale, Levante ed Elia. Siete su Radio Selene e a proposito di ritmo e grandi novità, voglio passare al calcio. Eh sì, io parlo di calcio anche, posso? Perché c'è un annuncio ufficiale che sta facendo sognare il Salento, perché il Lecce torna agli anni Ottanta, però fa anche un salto al futuro, ora vi spiego. È ufficiale, perché a partire dalla stagione 2026-2027 il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi sarà Adidas. Eh sì, si tratta di un ritorno attesissimo dopo 34 anni dall'ultima volta, correva infatti il 1992, e sarà una partnership pluriennale che punta tutto sull'internazionalizzazione del club, unendo la storica identità salentina al brand e a tre strisce più iconico del mondo. E quindi c'è già una grandissima attesa per i nuovi kit da gara che verranno svelati prossimamente. Sono curiosa questa unione tra moda, diciamo, e calcio, bellissimo. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body.

0: Abbiamo ancora mezz'ora da passare insieme qui su Radio Selene, ma voglio dirvi che sabato 18 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dal parco commerciale Barimax per un pomeriggio tutto da vivere e per fare il pieno di musica, shopping e convenienza. Approfittate dei saldi estivi di Barimax e scoprite le migliori offerte su moda, casa, tecnologia e tanto altro. Vi aspettiamo sabato 18 luglio al parco commerciale Barimax. Noi di Radio Selene vi racconteremo tutto in diretta e sui social dalle 18 alle 20.
1: Questa è Radio Selene.

Cake by the Ocean DNC con la voce di Joe Jonas. Ma passiamo dall'oceano a Bari per un momento, e lo so, in questo programma io vi faccio fare il giro della Puglia più volte, ma questo accade perché vale la pena parlare di certe cose. Infatti ieri sera a Bari è sbarcato un terremoto rock, Marilyn Manson alla Fiera del Levante in concerto con quasi 10.000 fan per l'unica e attesissima tappa al sud del Reverendo, che ha scatenato il popolo della notte tra atmosfere teatrali e hit immortali come Sweet Dreams. Quindi amanti del rock, baresi e non, spero con tutto il cuore che siete stati lì e anche voi lì sotto avete fatto tremare il palco e che vi siate soprattutto divertiti da matti. Ma ora cambiamo registro perché c'è Cesare Cremonini con Alaska Baby.

piacere per le orecchie, Lenny Kravitz dal 2000 con Again, ma adesso abbiamo una novità musicale con un brano che è uscito a gennaio con l'album Tutto è Possibile, ma che è arrivato nelle radio proprio qualche giorno fa. E quindi sapete da dove arriva il suo nome d'arte? Sto parlando di Geôlier, che in francese significa secondino, ovvero guardia carceraria. Per lui però non è un simbolo di potere, perché a Napoli gli abitanti di Secondigliano vengono chiamati da sempre così. È il suo modo per portare il quartiere ovunque, quartiere che lui adora, lo sappiamo. Per il prossimo tour ha appena polverizzato ogni record con 6 date consecutive sold out allo stadio Maradona. Yeah. E sì, quindi ci ascoltiamo questa nuova, Un'ora, lui è Geôlier. Yeah, yeah.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: 16:50, si chiude qui il nostro martedì pomeriggio, un grazie gigante a Gigi Savoni in regia e un saluto a tutti voi. Grazie per la compagnia, ci risentiamo domani dalle 15 alle 17 qui su Radio Selene. Lascio le chiavi a Mariano Pizzarelli e noi ci sentiamo domani, che la musica sia sempre con voi.
3: Radio Selene.
1: Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Mariano Pizzarelli.
5: È tutto vero, pronti per cominciare questo appuntamento qui su Radio Selene. Buon martedì 14 luglio, siamo già 14 luglio. Vedi come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Innanzitutto buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo. Per queste due ore insieme, pronto, carico, carichissimo, anche Gigi Savoni in regia. Ringrazio per le chiavi dello studio da Gaia, che saluto, come al solito anche lei la trovate in diretta tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì tra le 15 e le 17 qui su Radio Selene. Dobbiamo dare un sacco di notizie, dobbiamo raccontarvi anche un po' della nostra estate di Radio Selene, ma dobbiamo parlare anche tanto di musica e ascoltarla soprattutto. La prima di oggi è meravigliosa ed è di Donna Summer.

Buon pomeriggio, mancano pochissimi secondi alle 17.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 6 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene. Non so come siete messi in questo caldo pomeriggio. Io comunque vi ricordo il nostro 347-7272-274. Adesso musica. C'è Noemi e poi If I Can't Have You, Evan Elliman.